L'Armes, de Treser Rütter Seeli. Las larmes che ti has bubardiu, han bus viu fender la crapa. Quelles che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

Riccia cimuccia, da Andrì Pir. La riccia nu tradisce qua c'è la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quaien les lingues grasses de questa damaun? Se la mafia en privel per in regiun, ponderesch il centuno stutine de pretender in extract del registe penal? El president comunal de Cromontana, Nicola Ferro, s'excusa ter la radunanza comunale. E Laura Otz, il sulesemus a dec sevents e bletsch vegni moderar. Iel assis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Per combatta la criminalitat organizzata, examinesch il centun mesiras supplementares en les regiuns pertuchiadas.
3: Ine de quelles ei de pretender in extract del register penal senza ci demanda la lubiencia da dimora. Qual cantun dic refusau cun l'argument qui contrafece la convegna davart la libera circulazione de persones. Novas analises de uffici de migrazione mussen d'anton qui detine certa libertat de gisce la situazione pretendi quei. Peter Payer, il manader del Departement de Giustia, declara all'agentura Kisten STA «Quin sapi pretender l'extract, schins vesi che la segertate in una regione oi periclitada, sco per esempio in la mesolcina per via della mafia. Ins sagi denton per la fase d'analisa, schins decidi denton de pretender l'extract, sapins faque per immediat, accentuesce Payer». Florian Mon, Redaktion Quera.
2: Il cos'è gron vol che il centun acceleresce il svelup dell'energia idraulica e la surdat duas incumbenses alla regenza. Ine pretende del centun in rapport intermediar en connex con la strategia per l'energia idraulica. La regenza ves guient forni quest rapport en inon, il parlament ad intant insisti che quel venia levura fin la fin da queston. La seconda incumbenza del Cusei Grom pretende che il centune le svisnanche spertuchiades prendie mesiras che possibilite scien de schlergia ovras idrauliches usche spertschko pusseivel. Il president comunal de Cromontana, Nicola Ferro, esse perschisata le sumfrendes e lo confamiars per la dolure e le tristezze che la catastrofe de Fiua chiajuna la notte de Silvester. Quei a ciaggiunde l'en prima radunanza comunale de pile disgrazia con quarantinum frendes. In participanda a domanda, schim president comunal che valiesco inculpa, possi anche manà in avvisnanca. Sin le pretensione de sare traira, Ferro rispondi, che ne venia becce da giusse suffizi. Vitier sa la Vishnanka de Cromontana informa che la fin da l'on seien tot l'urindritz publics examinats, quae che per tocci alla segirezza. Il Tessin e la Lombardia volen s'avvicina quel che per tocchi al traffic public. I due da pli bus e trens en l'avenir an des due regions fixa in una convegna. Pli spertas colliezions due per exempel da Trant a Lugano, Varese e l'aeroport Milan-Malpensa. Ed en l'avenir due circula minche mesura in tren regional Trant a Locarno e Milan. Con abbonamenti valaivels surils confins, tu ervenie pli simpel de via già. Osta la politica internazionale. Il Stadis G7 volen fa de pli pressions in la Russia per da schlanche les stentes de terminale guerra contro l'Ucraina. En in de declaration de l'inschconte suprema de Vion en la Francia ein om, chi due da de pli dire sanctions eren il sector di alie de gas. Ed il Stadis G7 volen fornire all'Ucraina ulteriores armas. Vitiers an il Stadis G7 valita la convegna de base trant il Stadis Uniz e l'Iran, sco una chance storica per evitar che l'Iran venia in il possesso d'armas atomares. La convegna, che doi venia sottoscritta il vendadis in il Bürgenstock, pudesse portar pace e segertat per tots in la regiun. All'inschonte geset, en de sperre il Stadis Uniz, trant rauter il chef de stadie de regenza della Francia, la Germania, la Grande Britannia, l'Italia, il Canada ed il Giappun. Ed anche il sport, il resultat del campionato mondiale de Balapè. L'Argentina a guadagnasse es en prim giu del campionato contra l'Algeria con 3-0. E Lionel Messi a seietà in tripletta. El è uscita con total 16 gols, insieme con Miroslav Klose il meglio tiragols in di storia dels campionatis mondiali. Il ulteriori risultati, la Norvegia batte l'Iraq gist con 4 din e la Francia guadagna contro il Senegal con 3 din.
1: La meteo.
2: Oltre 2 ore 10 sulle IVA, il suente mezz'iesi di quinta c'è con singul zuradis. In der Region der Quira vegni fino a 30 gradi chiaut, in la Sorselva fino a 27 gradi, in la Sorseis fino a 25 gradi e in l'Engia di Nota fino a 22 gradi. De Maun ed il Vendadì dominesce il Solei, con sonti il Vendadì dati da vende mezzdì in qual uradi ubainu rizzi quae totte norui region. I vegni anche in pli chiaut ils proximis dies, in l'Engiadina bassa fino a 30 gradi e da Quira fino a 33 gradi.
0: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Corso entre la Sisi e Mazemma, il Gisad de Cercladur, bien dia qual scain c'on en pei, bien se d'estada qual scain vit, se stendere planet vigni en pei, da cella vart di Atlantic esistau il Gini, la noce grat sconspren, cu treis superstars an brilau e in prim giug de lur equipa si la tribuna mondiala del Balapei procuran per dus records din triple, per dins se capescen qual plaidots en demeun, bugen cun vus, tra quai quella mazemma che organi anche shalu lein an chaivera ci sa forse gertegi con x si chai x co da brila

0: En in hooi in kwart vergau les sis.
1: Etia, genis tu els de la devosa noc, a campionat mundial de balapè 2026.
0: La de meun suenter la noc culs superstars en se presentai la prima ga con lur equipas a quals mundials din trio a brillau. Lionel Messi, che scrive in a ga de pli historia per cul Argentina, tils franzosesi Kylian Mbappé, che realizesce in record per la Norvegia, esi Erling Haaland, che furnesce. Dus records din trip lancevin con Messi a sia Argentina, che vuol defender il titel dils meyers dil mun, il star mondial a lanciau sia sisavla VM grat cun seta tutti us gols per l'Argentina che batta l'Algeria cun 3-0 cun quai triple egalizesce Messi lu gradela marca de record de 16 gols che in balapeis da toccano setau ad in campionati mundial quai record parcellos cun Miroslav Klose el stadion a Kansas City esistau per Messi seu 2-0 giù che il trico dell'Argentina Sas goals croda nella gisa tavla e la sison tavla della 76 minuta. Lesgina partenza perfetta per la mission defensione di titel. Allora, Luanza, in quale partita è veu in fece un conoscente svizzer? Chi è bugerti già da sciai fa ses algerianzi in sorpresa e anterior trenader della svizzera Vladimir Petkovic che tranesce da pi duzons l'Algeria. Kins sa us gi suenter quei giuca suenter quals gols de Messi che la abugra giu sci in bien meun cun decider ci metter el gol also in gol fos definitiv staus de tene ves il gol is stu tene fos alle schau in influenza in tic dil nom della derivanza dil goli della Algeria Luca Zidane ha culbap prominent Zinedine Zidane. Lu, lanciau la sera de Balpei alla Picustevla nazionale la Francia con una valetta di 1,1 miliardi euros il motor dils Blues che vengen dils Blues che vengen stedi in un favorizio il titel ad Anton Drouau un po' per survenir temperatura il Senegal teneu pece face greve alla Francia e la prima mese dat e la seconda mese dat gertengi ai ensemble de stars lu de fa ils goals la Francia batte il Senegal con 3-2 Ingrat 2 gols setta il capitani Kylian Mbappé et egrat se setaus din record Mbappé aus setau 58 gols per la nazionale francosa a staus sia giu dil tron Olivier Giroud Mbappé meun che non son 2 gols lu fus elue en quel club tot illustr de records de gols VMs. A toc è il knipser della Norvegia, Erling Haaland, che procura per la prima vittoria per il Scandinavs, che in suenter 28 ons puspeia di una VM, contro Irak fa Haaland schon la prima mese dato 2 gols, Irak vin ben de scursani, contro la fin toccan lua un Östigarte Trostvent, omis 2 jokers, che vini brattai en al risultat final da 4-1 per la Norvegia, che soprattutto impressionau con sia ferma offensiva. Quai il sguard an avos, ad un quart merenza an avon, punct la sis a la mission VM enciet per nos vigins dall'Austria. Tot quai, e tic pitart.

0: Belemezemna Kun RTL.
1: Non è per noi vicini l'Austria che non c'è un quaggi forse un sabù con un caffè, forse c'è un prima gervosa sin quai un prima gol che ha dato a un po' moment per l'Austria sia avventura campionati mondiali in nulla tras Romano Schmid in gol da sia mi incontra la Jordania us dat Jan Robby Williams per vostro Zuraias in tut pacifica direzione las sise maser und dat la sorvesta del più importante da quella da meo.

0: Las Sisa Maza Gevegen in Bienvini en Pei. Alla survesta de novitats a Alexi Basel Giotson de Mel.
1: Per combattere la criminalità organizzata, esaminesce il centro misure supplementari nelle regioni patrocchiate. Ine da pretendere in extratto al registro penale, se una persona domanda la lubienza da dimora. Nuove esaminazioni abbiamo sa chi detiene certa libertà di se la situazione pretende a quai. Il presidente comunale di Cromontana, Nicola Ferro, è superstizzato alle offrende e loro confamiliari per la dolore e la tristezza che la catastrofe del fiero ha portato. Poi ha aggiunto alla prima radunanza comunale dopo la disgrazia con 41 offrende. In pretensione della radunanza comunale di se ritrarre, a Ferro refusa. En Indels Gels, al campionato mondiale de Balapé, questa notte, ha il giocato argentino Lionel Messi se jeta in tripletta. E le uscia con total 16 gols, insieme con Miroslav Klose il meglio tiragolze in l'istoria dels campionatis mondiali. L'Argentina godinia contro l'Algeria con 3-0.
0: E un inegal luftigevon che vien lu da dura a dura pi caul.
2: La meteo.
0: Quella mazzai manceva sulla IIF, su intermezzi sai lo puspedan qual uradi locale, la regione da quera Rusna e Ergien Vif sin 30 gradi, tocca 28 gradi in surselva, 21 el sursens, 22 la maximala, 8 su intermezzi in Engedinauta. Da me un splendore il sulla estate, il ciel bugra tres blaus, in qual nibel ai, vendergis ai lu de pli nibel, zana vendergis de mazzi dati lu e adine puspedan qual uradi tut tenor re. Giun e vin denton e un in stel pi caul. Il proxim sgis en engedine bassa tocan 30 gradi, da quera tocan 33 gradi pi da tir, che nos vinin lu alla fin dema.
2: RTL.
3: Mes radio, mia lingua.

0: Quai arter la mazaman de meun ven de la Sant Denton, sai buce plans ca vus ves de meun la sera. Alza termeia son de dici nu dau grasse legenda de meu telefonin giuc dus de la Svizzera al campionati mundial de meun la sera de la snof special Bosnia-Herzegovina si la trupa de Murat Jakin ca sto definitiv fai meglier con contare il Qatar. Lei ne spera che detti una bella sera de balapei in tots graus. Sanza che finalmente con le temperature del Staat gode quei giugze nuove giudò ad in public viewing. Ed a proposito, sera del Staat giudò Santupà, che venza un sicè che noi invidiamo cordialmente di una sera.
1: RTR e l'Unione Romancia Quira invidano cordialmente alla Saira Romancia che a Liao è disdotta di Cercladur durante l'Open Air Kino Kinoa 2026. Presentai con noi una pacifica Saira di compagnia con films romanzi, Kino per i fans, in buon apero e bel parazzo. As annunziais in rtr.ch.

0: Minna de quellas camies urei se vesenta cla Pacific Pliras Gain Center Lauter, Adriano Celentano cul ragazzo della via Glucca e von in temes e stau dies semper vert dil Jeeper a celebrail si son tavola, von si son tons a Adriano Celentano fac quella balada in a caresta e la ureia d'Anton in quart della set, temps per nostra rubrica
1: RTL Impuls.
0: A quai di vigenza propi a mincina da mincina che vus veis in amic ni in amicia che vus veis confida propi tut. Laura Loretz, l'autora dils Impuls de quest'em raquenta us da dina de quales causas che amicia sparcian. Il report de din am prim date.
2: Venerdisle de maun. Ju spetje vessen in telefon. Also faun sen ein schkola, a mi esche diola caffè e pronta. E voilà, ischelina. Oele ju in date. Per precisa in date dobel. In a freschia an conoscienza, an siamen con duas freschies amicezies. A quai tot vos maise per in a china. Stress trai dobel. Mies ureies en gizades pel report. E la tila flat a prencatsch. Eins a set sa stau una biala sera. Buna, allegre jut. Pie fec loc a begge streng. Ella se gisadada giu, die avaun quella sera siat descu manifesta, jumaia bacallau. In a traccia tradizionale del Portugal. A quella ven survida als biecas per da investa ein lur cugina. Con indus lux vin, se qua da domenie a magunà. Bege fa complicau l'an prima santupada. Si in conoscienza o bege a un grandes experiences con si unas fin. Se ves di essere già lanciata, ma l'an pernaival, a chi so, forse son in crap de scarpec. Pie traflata vin avaun. L'os, ol perin surviu la china. In un pot, ris, cun magungaina, a freks de la mar. Io son quasi dada giù della soppia. Ella era.

0: Leon of Genevon Dot. Viu in lauter a guerra fac. Peng un esnus. E just schon den tu nans magedai.
1: El fanadur open air culs biets gudignai di just festivalulas nozes der gien. E c'è historia intorn i open air lumnezia sto buesser in d'amur e vossa historia che a scribunna che tonge de gudignai biets che via radio. Sege sentic creativ sco presenta vossa historia. Jetzt a e un poet potenzial pretenduosa de tot quel che vai udeu. E va tutina per dus pass de tres gis la valetta mincin de varga 200 francs de co terceis che grat vus esses istals ni vesses maritau quals registrei vossa historia con in messadi audio a termatei per WhatsApp sin nies telefonin la numra 079 200 70 07.

0: las novitats
1: de RTR.
2: E quai è l'important de questa demaun? Se la mafia è in privel per in regiun, ponderesc il centun o stutina de pretendere in extract al regista penal? Al president comunal de Cromontana, Nicola Ferro, s'excuse vant la radunanza comunala. E Laura Otz, il solesso mossa dec sevens e bletsch vegni moderar. Jelle set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Per combattere la criminalità organizzata, examinesce il centum mesire supplementares en les regiuns pertucciades.
3: Ine de quelle sei de pretendere in extract del register penal senza ci demanda la lubiencia da dimora. Qual cantun dice refusau con l'argument che contrafece la convegna de var la libera circolazione de persones. Novas analises de uffici de migrazione mussen d'anton che detti una certa libertà de gisce la situazione pretendi quei. Peter Payer, il manader del Departamento di Giustizia, declara all'agentura Kisten STA chi non sa più pretendere l'extract, scinsvesi che la segretà è in una regione oi periclitata, sco per esempio in la mesolcina per via della mafia. Ins sagi denton per la fase d'analisa, scins decidi denton de pretendere l'extract, sapins facque per immediat, accentuesce Payer. Florian Mon, redaktion Quera.
2: Al cusei gron vol che il centun acceleresce il svilup dell'energia idraulica. E la sorda due incumbenze alla regenza. Ine pretende del centun in rapport intermediar in connex con la strategia per l'energia idraulica. La regenza ve sgugent forni quest rapport eni non, il Parlament ad entant insisti che quel vegn elevurà fin la fin de queston. La seconda incumbenza del Cusei Gron pretende che il Centun e le Svishnanche spertucciate prendien mesiras che possibilitescen de schlergia ovras idrauliches usche spertschko pusseivel. Il president comunal de Cromontana, Nicola Ferro, essa perschisata le sumfrendes e luocom familiars per la dolore e la tristezza che la catastrofe de Fio ha portà. Quei aggiunta l'emprima radunanza comunale de pile disgrazia, con 41 frendes. In partecipanda a domanda, sin president comunal che valie sco inculpa, possi anc manà in Vishnanka. Sin le pretensione de sare traira, Ferro respondi che il navegna becce da dius es uffizi. Vities alle Vishnanka de Cromontana informa che fin la fin de l'on seien tot lur indritz publics examinats quaeque per totia la segirezza. Il Tessin e la Lombardia volen s'avvicinà quaeque per totia il traffic public. I due dade pli buse trens en l'avenir an les duas regiuns fixaen in a convegna. Pli spertas coaliazions due per exempel da trant Lugano, Varese e l'aeroport Milan-Malpensa. Ed in l'avenido è circula minchia mesura in tren regional tranta Locarno e Milan. Con abbonamenti valaivel sur ils confins, tuoi era venia pli simpel de via già. Osta la politica internazionale. Il Stadis G7 volen fa de pli pressions in la Russia per da schlancia le stentes de terminale guerra contro l'Ucraina. En ina declaration dell'inscontra suprema d'Evian en la Francia ai nom che due dada plidira sanctions eren il sector di alie de gas. Ed il Stadis G7 volen fornir l'Ukraina ulteriores armes. L'Ukraina annuncia pliras attaches russes en l'oste den il sidost al paiais questa noc. En la citata Saporischia valeva la demaumbaut l'alarm d'aria. Almain ine persone saia morta e pliras persones blessades. Tenolas autoritats am brigia in bloc d'abitazions ed in centre de compras. L'intensitat a las attaches russes in l'Ukraina es augmentada en il decurs de queston. Tenol l'ONU e il match sta il plis grigiaivel mais de pica la guerra comenzà, cum plice 271 frendes e bunumain 1.200 persones blessades en l'Ukraina. Ed anc tar il sport, ils resultats del campionato mondiale de balapè, l'Argentina guadagnasse es in prim giro del campionato contra l'Algeria con 3-0. e Lionel Messi ha segnato una tripletta. E lei uscita con total 16 gols, insieme con Miroslav Klose il meglio tiragol in la storia del campionato mondiale. Gli ulteriori risultati, la Norvegia batte l'Iraq just con 4 din e la Francia guadagna contro il Senegal con 13 din.
1: La meteo.
2: O 2:10 sole iva, il 20° di quintaccia è là con singul zuradis. In la regione da Quira vengono fino a 30 gradi caut, in la sorselva date fino a 28 gradi, in il sorseis fino a 25 gradi ed in l'entia di notte fino a 22 gradi. De Mansa muss il Soleil avens, de sperre in paar Nivels de Cumulus. Il venderdi a lura blers Nivels. E con zont il venderdi dati, de vende metz di, in qual uradio bei Nurizi, qua tutta no region. I vegn anche pli chaut ils proxims dies, en lenge dine basse, fine 30 grads, e da quira fine 33 grads.
1: Quai en stades les novitats. Ulteriores informations chatai sind. rtr.ch
0: Corso interlassato dopo la mazzama del 17 cerchio d'ur di celevar di Atlantica in tre superstars, super knippers, knipsers brillava in prim giug dell'ur equipes sulla tribuna mondiale del Balapei venzudeva le novità messi con seu triple per l'Argentina ma beh con 2 gols per la Francia a Haaland a setau con 6-2 gols la Norvegia si in prima vittoria a quella VM adin che a Vognanginur setau in gol alle 6 in pilscudi da historia Romano Schmidt con un gol da semi per l'Austria che date da presente contro la Jordania in pauc moment tornani della maritata pausa a Navos per la seconda mazzadat non sta niente capisce sil current c'è che garteggia e un tot als kickers della Zams che e nomnai nos vigins dall'Austria bugien con vustra scuola da meun Georgina Janki, shalom mainza.

0: Akkur la kanta dura dalla Scozia Amy McDonald esibiu la 7:30. Las novità zozzandamen con Alexi Baselgia.
1: A San Moritzen se schlargia la gelte de candidaturas per il presidio comunal. De nov se mette a disposizione Leandro Testa per la successione de Christian Jottieni, quei rapporto alla posta ladina. Il secondo scrutini per il presidio comunale è il Stesnov de Fenadur. Per combattere la criminalità organizzata, esaminesce il centum mesiras supplementares in les regions pertuchiades. Ine da pretendere in extract al registro penal, se ne persona domanda la lubiance de dimora. Noves examinazioni aio musa, chi detiene certa libertà di se la situazione pretendia quai. Il presidente comunale di Cromontana, Nicola Ferro, è perschisato le sofferenze e le confamiliari per la dolore e la tristezza che la catastrofe di Fio ha portato. Qui è aggiunta la prima radunanza comunale di Pila Disgrazia. In pretensione di essere traire, a Ferro refusa.
2: La meteo.
0: In mazem che vigne dec sulla iva, su entro mazgisa il puspedan qual urandi local, e la regione di quera rusna iergen vivs in 30 gradi, tocan 28 dati in surselva, 21 il sursese, 22 gradi la maximala, oz su entro mazgien in giedin alta. De me un splendura il sulei stedi, il ciel burres blaus an qual nibel ai, a vendergi sai lu de pli nibels, an a vende mazgi dati lue an qual urandi tut tenor regione. Dils proximis gis svegni lu è un instel picaul tocan 30 gradi in ingedina bassa ad aquera esi 33 gradi che vengono lua fa i il suo
3: LTL informativ e divertente.

Eloezi puspeina de quellas demeuns che se vesse bigien us ascientia resunale fanfare ni es giug de pretensions quella ca dominiau tocca in runda finale Jovita Bonetti, la tua cina che vive d'anton de Celavart dil pas di Albzu at Andermatt. Vence dus bons alla chance in sigiroz, se vesse sin in plum si sonte vinivitir plus il minimum 9 chi drova per propri triumfa deslu tutto in tutto varga 900 francs abri in prim Louvrenza, Giugenza, Queens Figenza Luswenter, o stati è un musica della Braide Janetta Lulemera. Se nostra candidata d'umogna è il ravui exclusif che si compone da present da Fabiana Capaula da Rolf Allensbach il sulenz duscan dominiau uon da Svida il jackpot Jovita nus lei nus nota fa squitch con di quai due spitosta ser motivazione ad en tres minutes su dinze.

0: vegn de la zoch la missiun jackpot en tseiva kautier RTR.
1: Il Kikeri 6 presentata folk vossa potia del vic en la regiun.
0: Allugenza BNG, benvenuti in ronda finale. Jovit Bonetti.
2: BND, Georgina.
0: Miserau il puls?
2: Le forze sono in tech playouts, che è normale.
0: In tech playouts, non sono grande vona, non in tech giù da fa che è dice, ne vossi Jovit Bonetti, hai sono in negazio vi dau jackpot con us devono per lotteria, ne ve?
2: Ja, genau. Letzteres stau in Grund, gut on.
0: Eben, che nous eren venia d'Andermatt, nicht der Messe d'Andermatt, a varga tschunci ende con las lotterias, circa.
2: Nein, io era venida io qui da
0: Frella. Ah, per fin venida speras vi, ah, facil vi se capescia, per quella...
2: A portau in adorta.
0: ah, mera cao. Ah, os, credeu, si gertidia sos, nous niesen credeu con la gamm via d'Andermatt.
2: Ah, jetzt wohl
0: sie. Sie ci danus, forse Natalia, forse io... Ci vieni sul pass.
3: Se quei dottori allora vengono Sean. Non c'è un problema. Buon dì, donna Jovita.
2: Bien dì, Natalia.
0: Jovita, folk, insomma, ad Andermatt? No.
2: No, vai non specchia, aber per tenere di Seedorf, allora lo sa in folk. Nicht wie Mustard,
0: eben, schon
2: stada.
0: Eben, schon, dass es ein Neu, ein Patria, an die Mustes. Darum ein einiges Volk, aber ein Mustes. Ja,
2: genau.
0: Was ist das, was Sie so umlaufen, jetzt der Kumpel, das Sie machen, was Sie um das Wagen noch zum Franks?
2: Oh, gerade liest, war ich nicht. Sag ich ja. Al fei letz è grad un moment a fa un prendissadia de vire bius letz, vo magari era al folk a fa commission, c'è l'ora donde u da letz era, da quels bons, de.
0: C'è l'ora.
2: C'è l'ora.
0: Lei non c'è vero, non c'è, c'è c'è, c'è sur da quai andre c'è, ha se non c'è vinza, io vita. No, druenza il countdown, quel non c'è va, bien clic.
2: Grazie.
0: Ort il Hotel Cube Savonin vien faci in arena con attrazioni de sport.
2: Na.
0: Giust? La Spagna produzesce la mesedata di quantum dieli d'olives di entir mon.
2: Na.
0: Vos? La Lumnezia a Dumignau è la preselezione pil tetel meglier vic turistic schwitzer Dion.
2: Ge.
0: Giust? Il Tour de Suisse c'è vozza l'Italia.
2: Na.
0: Vos? Alex Zülle è stato il de vos Schweizer che ha gurignato il Tour de Suisse.
2: Ge.
0: Vos? In una zoppa de giotta ha de pli ingredienti che in minestrone.
2: Na.
0: Giust? La serie de televisione Schwarzwaldklinik a Lindenstrasse è in comparita il Medemon.
2: Ge.
0: Giust? Il PV tiradura la festa federale a 91 anni.
2: Ge.
0: Giust? Gloria è in hit de Toto Cutugno.
2: Yes.
0: Vos? La promenada Ramblas a Barcellona e più lunga che la Champs-Élysées a Paris.
2: Na.
0: Giusto? Ed il goli della nazionale. Il goli della nazionale dell'Algeria è il fei di Zinedine Zidane.
2: Na.
0: Beina! Voilà, vuoi fare una buona figura questa notte? Sciogliamo tre gol di Messi, di quelli che fosse ne stai da tenere. Vuole un po' di che insegni in bien goli, il Bap e il superstar Zinedine Zidane. Luca Zidane al nome. In dispretenzione, okay. Svenza Facci.
2: No, ich bin du mal miau.
3: Per und ün wesse bestie. Sehr korrekt ist auch wie du. Hei, wesse ich dir wo treis im Pü. Ma, weinche du as bons, quiz un duce ne weinch franks, se pod ein strameter alla duona Jovita e crei les ingredientes per una torta, do quei minche cas con quels bons.
2: Jetzt definitiv, jetzt.
0: Ah, minche cas. Con tut quei balapei, weinte che il Tour de Suisse zut, anceiva proprio oz?
2: A proprio all'Italia.
0: A proprio all'Italia, alla prima tappa a Sondrio.
2: Ah, ok.
0: Antonio allora. Sondrio. Ad Alex Zülle, io non stavo in. Su entra Alex Zülle. Alex Zülle, due meglio dus. Allù, Fabian Cancellara. Fabian Cancellara.
2: Ah,
0: due meglio nus.
2: Quella che è stedico ad Andermatt.
0: cool bike.
2: Con velo.
0: Con velo, ah.
2: Genau.
0: Basta, Jovita. Io sto simpatico di giocare.
2: Ja.
0: Forse in altre gà puspei?
2: Ja, ja, fai in uspuspei, ja, da. Quei è. In Pulitjuk, quei è. Flotte fa cun.
0: Ja, quei è toch hier Belgrad, si ci can prova, forse la pia in prima gà, o gege forse lu, da me un medem azuras medem. E mi tu da di lanciare l'avventura. Ja, qui te l'è.
2: Ti
0: ha sinto forse gertegi de meun. Con un slancenno la caccia si sont sis bossa, si smatenza vitir el jackpot. Io vita faccio plige, tutto bene, tocca in altra ga.
2: Grazie, fece, dimbi de gio quella.
0: Grazie.
2: Grazie,
1: ciao. Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra potia dal Vich in la regione.

0: Buenos días. Good morning. Bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Adotto da me un genzentic servus con quei nos vigins dell'Austria e in azione in l'ora prim giuca quella VM contro la Jordania, quei giuca va alla fase finale 82 minuti in dadas ad ils austriacs che in i von pausa in avvantaggio con in a nulla ancora su interpausa schau igualizzare Jordania in adin sanno se gli grazie a Jordania, grazie al Arab. Ci pronuncio il quai num andrec a fac in autogol il della Jordania, sia che l'Austria meina con dus adin. Si tonge lo proprio da mana a casa, quai avantage non sta niente capesce sil corrente. In 8 minuti dati las 8, dus druenza. Nitrogenza in tic flat, genza scia, con raindrops keep falling a lu udinza lu odil cusei gron.

Nu sme con un grand spas viersla zotte per quel che vegnos ni se bende un oz drovientic tempra musicala vitir. Time to say goodbye per giocce si vaiots a fin sfurzadamen vence si scallen per quelcals volum opli 44 deputades a deputai se zanotzla de vosagas in lur social cusse gron quella sessione

0: Un lur de vos, dentro quals che callen ben un qual gigant dinosaur della classe politica, Beatrice Baselgia, ei Inna.
1: Io sono se preparata in quel momento, e per me sei us propri ures de calà, di ai staupi, a di au les, di, ja dovrau per me tonsons per essere contenta con quel che hai fatto la politica.
0: A tons scuola G en cifras 29 ons es la stada deputada an certa la pince partida cristian sociala che era sa distaccada dalla PCD cu quella partida pince venida sligiada e Beatrice Baselgia davantada in a social democrata aber c'è a si azuras da un stau scuola G c'è io candidation.
1: Quei fetch simpel, en nies kumin eri mo umens kein stei Kandidat, ad jau ai dit, si ai push bei mo umens, se kandidesch jau. Mo per di ai dat ed unes el kumin der Razin.
0: A cere gurdienches a Beatrice Baselgia da si apien prima sessiun, cu la prima gapriu plazza la zana dil Cusegron.
1: Jau ai propi giu cun ina collega il sentiment nu sto in di schon la prima gazza c'hai schock u gai nu smai pli a scho vai nu decidiu nu schein simple mein tir in tema c'hai a quei gartiau a sventre ri rot nu sveven ne dines retenien ches pli
0: e sia e quei eu se faccia du di preu il plai dalla social democrata in quals 29 ons plunas de ga c'è quella traccia de ve muantau ses success e la politica l'antira intervista con Beatrice Baselgia am fleis sin nossa pagina web. E ottspia punclosocian cevali de vos, gi da quella sessiun del Parlament veder con ura de domanda, scregio staziniste de tractandas cu la lavura e finida vigne un intec hilaric, probabile emozional, con un qual eic vigne senza autor e un poet fiecti cui eilu propi fineu. Il finale del Parlament dels de vos quattarons qual vinlu concludeus se capescia stodia buna venesser con in aperitif per faun in ni lauter viva da cumiau.

0: Las novitats da RTR.
1: E quai è l'importante da questa domanda? Con Leandro Testa candidescio sina quarta persona per il presidio comunale de San Murezzen. A Gromontana s'excusi il presidente comunale Nicola Ferro avant la radunanza comunale. E Lauroz il sulese mossa dec sevent se bletsch vegni moderar. I alla soch, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. A San Murezzen se schlargia la scelta de candidaturas per il presidio comunale. Danof se mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Christian Jottieni, quai rapporta la posta ladina. Uscì a dati concurrenza per il candidato Adriano Iseppi e Sebastian Bahner e la candidata Isabel Wenger. Tots treis ne vevem bec contangil pli absolut la domenica passada, uscì a chi dovra in second scrutini per il presidio comunal. Quella è il stesnov de Fanadur. Fin questa saira ponang ulteriores personas annunzia. Per combattere la criminalità organizzata, examinesce il centum mesira supplementaras en les regions pertuchiades.
2: Ine de quelle sei de pretender in extract del registro penal senza ci demanda la lubiencia da dimora. Qual cantun dic refusau con l'argument che contrafece la convegna de var la libera circulazione de personas. Novas analises de uffici de migrazione mussen d'anton che detti una certa libertat de gisce la situazione pretendi quei. Peter Payer, il manader del Departamento de Giustizia, declara all'agentura Kisten STA chi sa più pretendere l'extract, scinsvesi che la segretata in una regione o i periclitada, sco per esempio in la mesolcina per via della mafia. In sogni d'anton per la fase d'analisa, scins decidi d'anton de pretendere l'extract, sapins faque per immediat, accentuesce Payer. Florian Mon, redazione Quera.
1: Alcusei gron vol che il centun acceleresce il svilup dell'energia idraulica. E la sorda due incombenze alla regenza. Ine pretende del centun in rapporto intermediar en connex con la strategia per l'energia idraulica. La regenza vesgugent forni quest rapporto en inon, il parlamento ad entant insisti che quel venia lavora fin la fin da queston. La seconda incombenza del Cusei Gron pretende che il centun e le svisnanche spertuchiades prendie mesiras che possibilitation de schlergia ovras idrauliches usche spertschko pusseivel. Al president comunal de Gromontana, Nicola Ferro, esse perschisata le sunfrendes e lo confamiars per la dolur e la tristezza che la catastrofe de Fieu apporta. Quai a ciaggiunda l'emprima radunanza comunale de pila disgrazia. In partecipando a domanda, scim president comunal che valia sco inculpa, possia anche manà in vishnanca. Sin le pretensione de se retraer, a Ferro respondi, che il navegna becce da giuse suffizi. Vitiers alla vishnanca de Gromontana informa, che fin la fin de l'on saien tot lur indriz publics examinats, quae che per tutti alla segirezza. Osta la politica internazionale. Il Stadis G7 vuole fare più pressione in la Russia per dar slancio alle sestente di terminare la guerra contro l'Ucraina. In una dichiarazione dell'Inscontro Supremo di Vion in la Francia ha un nome che deve dare più dire sanzioni era nel settore di ali e di gas. Ed il Stadis G7 vuole fornire all'Ucraina ulteriori armi. L'Ucraina annuncia più attacchi russi in l'oste e nel sud-ost del paese questa notte. In la città di Zaporizhia valeva la domanda l'allarme d'aria. Almeno una persona sia morta e più persone blessate. Tenno le autorità ambrigia in blocco d'abitazioni ed in centro di compra. L'intensità delle attacchi russi in l'Ucraina è aumentata nel corso di quest'anno. Tenno l'ONU e il match sta il pli sgrigiaivel meist perché la guerra comenzà, complice 270 unfrendes e bunomai 1.800 persone blessades. Ed anche per il campionato mondiale de Balapè, l'Argentina guadagnà contro l'Algeria con 3-0. Lionel Messi ha 6 età in tripletta. La Norvegia batte l'Iraq con 4-1 e la Francia guadagna contro il Senegal con 3-1. La nazionale svizzera si sprocsimbia da Mauna Saira contro la Bosnia-Herzegovina. Ma nave in quel dall'arbitro portugais João Pinheiro.
0: La meteo.
1: Oggi fai aura dec sulle jiva. Il sentimento di esi de quintaccia è la con singul zuradis. In la regione da Quira vengono fino a 30 gradi chiaud, in la sorselva date fino a 28 gradi, in il sorses fino a 25 gradi ed in l'endia di notte fino a 22 gradi. Domanza muss il sole sevens, de sperren pa nivels de cumulus. Il venerdì a lura blers nivels. Consont il venerdì dati, de vende mezzdì, in qual uradi u bei norizi, quai totte nor regiun. E divenne anche più chiaud il proxims dies, in l'endia di ne basse dati fino a 30 gradi e da qui a fino a 33 gradi.
3: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin. rtr.ch
4: Kurs entre la zoc de quella mazama le merace che quel che fa l'evento in vus. Questa è la canzone ufficiale della VM von Vignon Zentara Tudestia per proprio mutata ad in himni e la finale la versione Tudestia bu l'inglese che noi celebrain un poet con qualche seu messaggi a nigin datum de scadenza. Io sono Georgina Janki, shalou. Mainza.

0: Il mondo de Balapé, RTR rapporta.
1: E chalus hanno svigin se un prender in semmarla, cul caffeni, cul andullar nicei e adin un premiciuc de l'Austria, depi 28 di una VM di Egertigiaun l'Austria batte i debutanti della Jordania con 3 adin giubilescia s'allegra della vittoria dils prems 3 punts a quals mondial sceglie il risultato e pi clarsca quel giocai staus e giocatus della Jordania han fatto tutt'altro che sempel alla truppa da Trenada Ralf Rangnick. Avon pausa a Romano Schmidt, setau in prim gol per l'Austria, proprio in gol per la galleria, e la vegnavla minuta su enter pausa an ils della Jordania venidet igualizà quarto enter pausa ciu minuta su enter la pausa da te a in adin noi dau in autogol dils della Jordania pils austriacs alla 76a minuta. Lui si è venuto un po' hectic quarta von fin e adruau il VAR eccetera alla fin finale esilu è un venuto sciulau in penalti per l'Austria in zera son lunge zurlas 90 minutas o quai penalti qual tocca Marco Arnautovic per l'Austria che apia sia un certo che gartigiada sia avventura campionadis mundials. Nati Niklas per vossas uraie zolù, gizenzelos uraie zamarein, ci ca a sia preferida catuna co?

0: Ad Anton, in hui vegn vergaulas. Oc para che quella rubrica che è quasi occupata de presidents comunals.
1: RTL. Mia canzun preferida.
0: Es ist auch ihr Roman Flip, il capo della Vischnunke de Breil, es ist auch il presidente della Pi Gronde Vischnunke in Surselva, quella dat Ilans Jon, che gevige a tradesce sia preferida.
2: I know Marcus Per, la canzone preferita di mai è la canzone di Pascal Gamboni, Nus Essen Unix. Quella canzone piace a me perché quei caratterizzano in senso Nus Romans, che Essen Unix, Romans dati Pauks in Svizzera, e noi stiamo mantenendo la nostra identità unica. Per cui questa è una bella canzone che piace a me flotte. Io già vi ho un BG con RTR.
0: Grazie a Gevigenza e a voi, Marcus Bera, della vostra truppa e la casa Cumin Aion.

0: 8 minutos dati las 8 masa.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: E non sono c'è l'ora cui vis. Stavo in Vignons, la canzone ufficiale della letta VM che nos vigins an egiu propagand col motto di Welt zu Gast bei Freunden. Aber proprio diventata la canzone de quella festa de Balapei in terra tudestia e la versione tudestia de Herbert Grönemeyer. Zeit, dass sich was dreht, Kulmesadi, kiei Tems, demi dazi cei, en zemmen, in himnica stadt per spronz, optimissem, courage, in a canzun, cun in refrain, va tschunsch de cantacun, la musica in a miscede de pop, a musica mondiale, influenzata de takts, suns, tuns africans, entras la collaborazione de Grönemeyer cun Amadoui Mariam. Ella a ritmica, deras energia, proprio tutto per un event grand de Balapei scola Viemina, canzone che è contribuito all'antira atmosfera positiva, all'antira euforia de Balapei in terra tudestia. Zeit, dass sich was dreht, co ligen plunas e un ozcula praula da stat il sommermärchen dua meli. Assis, nascida von Vignons e Zeit, dass sich was dreht, e un oz inne de las pi popularas el mun dils himnis de Balapei. Nies sempre vert. De quala masama.
2: Wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben. Bei wem jetzt nichts geht,

0: Herbert Grönemeyer con seu himni per in nova ancetta la canzun dels mundials 2006.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Sai, os buon venio ospitarci che quella a faccio col scors talians, pil titel de campions, let's go in terra tudestia all'Italia, alla Francia combatteu la finale alla loce de penalti, stu decidera del talians, stai il sfortunai an alzau ad aulpa la quarta ga, in lur historia il desiderau pocal, lulu era il mondo il balapè italian e un enorden, tanton meunca la gronda nazione del calcio, son la terza ga in serie at in VM, io sai, os enjang shin smera, insomma per seguitesse l'attuale VM ni Shilkor plonge a dola è un magnifico d'antonles ocemasa e c'è chi dante ni Alexi Baseggia.
2: A Samuretzen se schlardia la scelta de candidaturas per il presidi comunal. Da nov se mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Christian Jotieni, quei rapporta la posta ladina. Il secondo scrutini per il presidio comunale è il Steschnov de Fenadur. Il presidente comunale de Cromontana, Nicola Ferro, è superstizzato alle sofferenze e loro confamiliars per la dolore e la tristezza che la catastrofe de Fio ha portato. Quella ci giunta in prima radunanza comunale de Pila Disgrazia. In pretensione di essere traer, a Ferro refusa in la radunanza. L'arbitro per il prossimo dio della nazionale svizzera al campionato mondiale è conoscente. Manavigna il dio contro la Bosnia-Herzegovina, de domani sera, dell'arbitro portugais João Pinheiro. Per l'om de 38 anni è il primo dio insomma che il civile ad un campionato mondiale.
3: La meteo.
0: Quale mazemma vende sulle jive? Suentra mazzi sai lo puspeidan qual uradi locale la regione de Quera Rusne iergen vivs in 30 gradi. Tocan 28 gradi in surselva, 21 el sursens, 22 la maximala oz suentra mazzi in Engedinauta. Da me un splendur il sulle sted, il ciel burresh blaus in qual nibel ai, a vender gi sai lo de pli nibels an a vende mazzi dati lo e puspei in ilauter uradi tot tenor regione. Dils proximis gis vini lu e un inch Stelpicaul tocan 30 gradi in Engedina Bassa, da quera esi 33 gradi che fan lui il suo dice.

0: RTR la mazaman de meun quellas per gacals raduna nani de l'uvra debata decider l'uvra giu las siestas de tractandas deputadas deputai el cusegron nella actuala an las finanzas ovras hidraulicas nie lufs cerve schau discuta a aber oscul campionadi mundial de balapei a anciet e quei plats per tematisa durant pauses de caffè con interessai enils tiaus politics de nies Cantun, insomma, wie der pipopular Sport del Mon.
1: Es guarda, es bleibt ja das Resultat, aber mir nur zu lernen, das guarda in Jü. Metz Jü, also Jü ist in Tess, und ich guarda fin osa mo Nyankün, per dir la verdad. Ma es guarda ich Tess, aber lor es pensa, es guarda in a pezzi, du hast guarda in Resultat, du hast fatta in Gol, oh, na, schon sie rein, guarda ich in a voi, guarda ich quasi 10 Minuten, guarda ich in Gols.
2: Ich luoga. Also sicher das Schweizer Match und manchmal auch ein ganzer Match, aber auf jeden Fall Zusammenfassungen auf dem SRF.
3: Io mi rappresso a Peda la possibilità del Giugo della Sera, Gianluca Lasocci, la Snof, mi uscia l'autoredezzo, venendo a Push per la Sera, in teclerezzo Mazzio, mi c'è mai del Devaun, io perseguitesse con Sognetz.
0: Allora, Els, di quals 15 giorni che San analizza? Fa strategies, silmens cui va pils interes politics. Asce deputades a deputai vignan domandai cica deventa campion mundial? De balapai?
2: Hi an England eingesetzt. Ja, das ist immerhin das Land, wo der Fußball geboren ist.
3: Du te naturalmente als Polis de la Svizzera, spera che vignan ce liun scopo saival.
1: Ma alles dir Curaçao? Na, questo è chiaro. Da d'una parte, qui si è proprio ad un nobody da fare una sensazione. Qui capiterà, uno c'è lì, ad una sensazione. E di essere più lungo russo, più ad una Brasile contro l'Inghilterra nel finale.
0: Con quale pretensione a quei deputati a Bersetau Polit? Spera so, per quei politikers e gine magari persuadendolo tot tenor. Crenza, ha? Adin Brasilia d'Inghilterra il final de VMs per la Brasilia constati tinge il record con 6 titles de campions l'Inghilterra. Ad Antonenzia historia dominiau in solia ga il final a Luanza Egrat gudignau triumfau dice nevose si anno 1966 fospia neras uras. Quardelas nof, la pausa de caffè a Nicregion bu maritau, deputadas e deputai, siam per gradan ciet de las ociaber e specie geun oz, con quae ciela de vosa sessiun von la pausa de stade per 44. Insomma, la de vosa, io est saraduna lui il nief parlament che nus ven eligeu domenica e dat lui un in aperitif, qual ven d'esser, credio, un aperitif rish. Credio che dat si giroz per deputandas deputai alla sala del Cusegron. Don't

0: Quai ei RTR nus men cun grand spass viers las no fladameon center cun numerus superstars en se presentai la prima ga cun lur equipas a quals mundials a tuts an furneu brillau Lionel Messi ca fac tut il stress goals pel Argentina contra l'Algeria en Francia esi il capitani Kylian Mbappé ca tuc duas ga de 29 capo sete goals de la nazionale franzosa ca bat il Senegal cun 3-1 la Norvegia sette il knipser Erling Haaland con 6-2 gols alla vittoria de 4-1 contro Iraq mo Marein Anavon.
1: Etie nis duels de dots campionato mondiale da balapè 2026.
0: Esco Messi lancescia Cristiano Ronaldo cusera col Portugal sia sisav la VM. Alla domanda Gertengi sco Messi avon quattronza Ronaldo ca a gudignau quasi tot de coronasia carriera col tetel col pocal dils meyers dil mun. Quella risposta survinza las proximas emas ils portugues can gudignau ceion la Nations League lur adversari e in prim giuc cusera canceva punct la sat e il Congo. La devosa ga credo che Congo è staus in campionati mondial anno 1974 luon cul zotinum Zaire. Ha lu veni serius per la Inghilterra che vuol finalmente so inter si sontons puspei mana il pokal visi l'insla

Anglesa a triomfar. Ils Anglès affronten cusera dallas dies silla Croazia tutauter che in simple adversari sceglie la Croazia della generazione da daur intorno Luka Modric e è venita un pauet els ons e specie pia minimum duas partidas plein tensione cusera sulla tribuna mondiale del Balapei.

0: A vais vus in giavis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert in Giavista RTR.
1: Presentato da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.
2: Las novitats
3: da RTR.
4: Jelas nov, io sono Alexi Beseglia e quei dati da nov. Con Leandro Testa, candidato in quarta persona per il presidio comunale di Samurezzen, ed il Büro de Viadis Last Minute reemplaza personal con intelligenza artificiale. A Samurezzen se schlarge la gelta de candidaturas per il presidi comunal. De nov se mette a disposizione Leandro Testa per la successione de Christian Jottieni, quai rapporta la posta ladina. Uscire dati concorrenze per il candidato Adriano Iseppi e Sebastian Baner e la candidata Isabel Wenger. Tutti tre ne avevano un bec contangil pli absolut la domenica passata, uscire chi dovre in secondo scrutini per il presidio comunale. Quella è il stesnof de Fanadur. Fin questa sera pon anche ulteriores persones annunzia. La Vishnanka de Zetzre sa facilon per sein Gudoin de Vacien 80 mili francs, der expenses de passe 17 milions francs. Il quint 2025 alla radunanza comunale de Zetzre dir seira approva unanima mein. In ulteriore decisione stada d'aboli la taxa de base per la dismessa del rument. De mai che se tracti ad inimidade da leja, dovri anche in votazione all'urna, scrive la Vishnanka. Il Büro de Viadi Online Last Minute volnitza ja plifich l'intelligenza artificiale per sias facentes. Per quai prevese l'interprese de reduzi in quart de las radont mili essiscient plazes. Becian clare quant fich che le mesire per tocia las plazes en Svizra. La restrutturazione va essere fine in mezzon e portade vende longe venire sparings annuals de bunemain 15 milions francs. Quai comunicesce a last minute. L'interpresa è una delle grandes in l'Europa che porge viadis paujals. L'arbitre per il prossimo dieu della nazionale svizzera al campionato mondiale de Balapè è conoscente, ma nave in il dieu contro la Bosnia e Herzegovina de demauna saira dell'arbitre portugais João Pinheiro. Per l'om de 38 anzesi l'emprim dieu in somma che il civile d'in campionato mondiale. Ed anche il risultato da questa notte, l'Argentina guadagna contro l'Algeria con 3-0, Lionel Messi a 6-3 in tripletta. La Norvegia batte l'Iraq con 4-0, la Francia a guadagna contro il Senegal con 3-0 e l'Austria a batte la Jordania medema mai con 3-0.
2: La meteo.
4: O 2 ore 10 sulle Iva, il 20.10 di quintaccia è là con single Zuradis. La temperatura maximale è a med entre 22 gradi, a scuola tra 26 gradi, a Ion tra 28 gradi e nella regione da cui viene fino a 30 gradi chiaud.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Corso entre le 9, pacifica pausa di caffè in Giavigenza, tutt'altro che pacific vini pils profis de Vello, si ben umens, scodunnes, cultur du suisse, canceva, con ben anqual novum. Tematizenza è un quart, io sono Georgina Janki, shalou. Mainza? Ah, quella che ho dato in definitiv. Il tact, eh? Bo spundi il caffè, eh? Queen, another one. Bites the dusts.

0: je sais pas.
1: Alors, il demeure une de Tsitchek va hors spirbe la pêche en quasi un peu et zout. Otzen chevi le tour de Suisse, le prima gambou en Schweizer, ma bene l'Italia, Sondrio, avant qu'il tross arrive lu demeure un peu les étapes cruge traverstras la Schweizer de Locarno, sur Bogne Ragaz, Arburg, Villars, sur Olon. A Nief et Bumo kins dat lancette sur confin, per ajuns financiales dati in edizion scursanide de la 89 edizione Mosur Ciungis at Eniev, il tour de Suisse delle donne a leuc parallel. Simpio menzis medemes cincuns, medemes etapas. Ci ca ascia tre en iem prim, trico de lidra del tour de Suisse vit mirs gi venien les donnes ca partena dina avon ils omens spiciantes el arrivada. Attenzion speciana, clar. Marlene Reusser, la simpatica Bernese, che ha triunfato in Vergau al Tour de Suisse, sia stagione aber tutt'altro che sempre con sia blessura a tutina. Reusser sauda e quella ga il ravui delle favoritas. Til Zumans è il gron favorit sul classement generale Tadej Pogacar e il Cachon Gudignau quaterga il Tour de France. Tour de Suisse, ots partenza via rtr.ch delle novità. Teninza se capesce sil current. Da propos ciclissam, d'antuor in quegi del G7 de Cercladur, ots a in gron del mondo il ciclissam natalizzi edi Merckx. Il belges nisceus il G7 de Cercladur 1941. Ascia che l'ascia fa princes ots si ociontinaval anniversari. Nusta clei no se un poet musica Post Malone la Morgan Wallen alu gizenze le zureies per udi a cientera romoncia con us ascien gratula a termetter auguris.

0: Nascidas e nascidi del 17 decembre, che nos insegnò posta a destien gratulacau via radio e in endus in nome di una donna, ad omis dus nisci avon curantons. Io ges ladies first, giù at Oberdiesbach, el canton Berna esila Bettina Schgier, caste festiva il bi radun de curanta at amuste dati sigir inidus vivas pil curontaval, sil curontaval de Nick Ulmer. Cica gratulesce vos, con cei balz plaids, gevis, se capesce il regal de musica, tot quaesco adina na vendelas dodige mesa, at esco adina, cui vegn, un pau vergau las nof, es iuras de pacata ella.
1: La copina.
2: Presentado il bogna in giadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: E pacatà a scriver c'hai adressa sulla etichetta. Ez decide cici de vus, can conosce cici ca a natalizzi il G7 del cercladura ca vus les fa quella sorpresa. Quai plige con nossa scadiola, lubo tarienei, telefonei, non lo cien vegne venciciun 30, ci sa forse su dinze, c'è son en quarto.

0: talk about.
1: Stau in spitacala, quen se presentata senzeman sin tribuna Madonna alla Sabrina Carpenter. Carpenter! Oh. Ures de calaci, non c'era
2: babita, eh?
1: Natalia. Natalia è pronta da surprender. E ot, non spicei non in tex in quella, creatività per niter quals biets di opener.
2: Sin usci in ovra, si può dire.
1: In ovra
2: literare.
1: Literare, monumentale, son quasi.
2: Non no regalains al term bello, scen premi. Nata non sdocco proprio che c'è sa cool de guadagnere per duas bilets per opener Lumnizia ed è senza proprio simple de guadagnere quels. E la concorrenza ot non is nene ciò scei grande. In un anche do scei geras annuncies e tu ci volain savaire senza. Or de che motiv c'è qualcun o marito duas bilets per opener Lumnizia tramettere un audio via WhatsApp e appunto c'è un po' creativ c'è cento forse al motiv o c'è fa un versin o c'è pure è semplicemente raccontare un storge da d'una levra e d'una rizza ci vengono ad opener Lumnizia o x o c'è qualcosa allora so fici buone chance da guadagnare quals bilets.
1: Non sven giù due gnocche si storia sto conosce ve quando che faccio benga den sinamurai son von vince na barga vince chons credo ma ridai o slo vince chu nonz
2: dice una bella storia e la mamma ci nu poda vira d'opener per ci la figlia sni de sil mondo e do se ir coola figlia der ci notte d'opener era schon er fici una bella storia e poi
1: bi de storia bua se storia so intorno l'amour famiglia de sia
2: senza sentikina insomma schöne Storge der Party, wie sehr eine Woche cool, dass sie war.
1: Check-ins.
2: Forse che ci nu sal gorda niente più il social opener era grandios, ma nu sal gorda più l'andervi.
1: Sto c'era con tanti colleghi. C'è che proprio ci vediamo. Basta, fidei quei messaggi auditivi per Matei, tot tenor udinze vi messaggi che via radio a lusso di Stils Victors.
2: Precise, allora tramitanza due biglietti per ir ad opener.
1: A lui c'è un'inna da 100, credo, e 8 con te?
2: Beh, preciso, è rosa da cui da guadagnare 100 francs, ci sciatore il giusto momento che noi cerciamo, ed è creare quel da dots, quel sembgers. Schon. Pretende a Iosa. E se vesse non vesse sciatore, qui è meme da lungi una voz per me, ma è se c'è un sembgers auditors ci conosce in quella storia.
1: Tutto qui lo suenter la mesa ad inte con cazzettas vignonsca da nao ozza
2: naturalmente dopo era ozza ciò emisjon da cugina era ozza gianza der ciò su ante il ristorante de montagna al Pidl Pilatus
1: io les gi in programma pulpeu ad interessant Natalia Weber accompagna direzione pausa da mezzgi Gargine Janchi e Neven. Ciao ciao, bugento con la prossima. Annus mencunina per mia suraias da Balezia, la cartolina de Ciadafeu. Ciao ciao.

Mind per mercoledì insieme con RTR. Cici perseguite a tua di gioia del campione di Bella P. Hai qual va oggi una notte un po' più corta. Ma uscisco questa volta semplicemente. Spero che voi siate stati una fitz per questo di. Bello che voi state in compagnia da RTR. Per voi al microfono, Natalia Weber. Buon dì!

Linda Ellis con River. Nus gianza ciò fir un viedi ili storge del Bellepi. E rotz cercianzos un moment spektakulär e di storic ci discapitua d'un campione di mondiale del Bellepi. E ci ci ciatora c'è un moment cercianz? Guadagna 100 francs. Giuvo ving in 3 minuti.

0: Babumba! Zucchero e Musti, il grande Babumba.
1: Che moment! Del campionato mondiale de balapè sognau. Tres pas, vinta il gol.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikkis-wohnwelt.ch.
0: Un moment historic con quistes indicazions.
3: Ne gina quinta con questa fin de geu durant che pluveva sco orzadellas. Il favorit valeva sco non battibel. Quest geu ne diventa bec mort vista sportiva, ma maner sociala in simbol.
0: Io pluvia, ed il favorit non ho guadagnò. E finoz esco un simbol sportiv ed er sozil. 0822530 c'è moment historic cercians nus oz. De guadagnir, 100 francs, il prim telefon sclinge, nus provains. Erter Natalia, buon dì, c'è il telefon.
4: Bien, dica i piedi.
0: Allegra, mangi giorno pia. Quanto fa perseguitesce il campionato mondiale di balapè quest'anno?
4: Mo, in te, so, mai, no.
0: O c'è il giusto svizzer, so, erin c'è otters? Yeah.
4: No,
0: il Svizzer. Il Svizzer, buonissimo. Allora, guardando se il guadagno ha 100 francs da una pia, c'è o la penso, c'è pure esco essere?
4: Se esco essere das Wunder von Bern.
0: Mm-hmm. Il miracolo da Bern. Un po' in cera qui te con per details tiers questo miracolo. Solo con un po' appunto cici dare loro favorito, cici guadagnò alla fine del Queens.
4: Also io stavo la terra tedesca contro l'Ungheria, a quintau avevano che la terra tedesca guadagna, ma io stavo il contrario.
0: E idea del 1900, solo c'è an?
4: 54.
0: 54, preciso, usce esco e ella ho assolutamente ragione, non svanz preciso, cerciò il miracolo di Berna.
4: Super, un grazie al fece.
0: Però alla fine del Queens va allora la Germania guadagnò il campionato mondiale, ha?
4: Okay.
0: È stato campione mondiale. Ma qui non importa, insomma, cerciò vanzi il momento del il miracolo di Berna, nostra metà in sfiggio guadagnò il 100 francs ed alla donna Pia.
4: Un grazie al fece.
0: E la po' guadagnò in c'è cuore restare al telefono, c'è posso pigliare su l'adresse. E per tutti gli altri auditori, vi conosci il giorno, ma cerchiamo un nuovo momento.
1: Che moment?
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-wohnwelt.ch

0: Las novitats dal RTR.
1: Ieles dies, io sono Alexi Beseglia e quei dati de nov. Dargiu cocaina persunes fit dependentes, pete paia vol specia. E con Leandro Testa candidescio sina quarta persona per il presidio comunale de San Murezzen. Il Grigion doit desistere il momento fa in prova de pilot con dadiu cocain e speciales resultat dell'improva a Ginevra. Qua ha dice il consiglio governativo Peter Paier e il consiglio Gron. Il deputato socialdemocrata e consiglio della città Quira Patrick De Giacomi aveva voluto sapere se sei in opzione per il Grigion da dadiu a modo controllato cocain a persone fit dependentes. Paier ha dice in sia risposta che gli esperti non sono ben perini se questa via sia proprio effettiva. Vitiers non sia quella probabilmente un po' conforme alla legge. A San Murezzen si schlarge la scelta da candidatura per il presidio comunale. Danof si mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Christian Jotienni, qua il rapporto alla Posta Ladina. Si è data concorrenza per il candidato Adriano Iseppi e Sebastian Baner e la candidata Isabel Wenger. Tutti tre ne avevano un po' contagi il più assoluto la domenica passata, si è dovrà in secondo scrutini per il presidio comunale. Fin questa sera poi ulteriori persone si annunziano. Bech mosser vecs online sco Google ed ex du ein Stolpaja in Lavigny taxes per ils drecs d'autur, schelz mossen parts d'articles de Gazette. Il Parlament a Berna vol, ca talas taxes valien era per programms d'intelligenza artificiale. Per quai a su entre il Cusei national, user il Cusei dels Chantuns decidida da en avos al Cusei federal queste facenta, che per tocci il drecs d'autur. Il Cusei federal aus d'examina ils effects dell'intelligenza artificiale in plataformas e machines de ricerca. Il Biro de Viadi online last minute vol nizze japli fic l'intelligenza artificiale per sias facentes. Per quai prevese l'interprese de reduzi in quart dalles radont 1600 plazes. Becian clare quant fic che le mesire per tocce las plazes in Svizzera. La restrukturazione doit essere fine in mezzon e portata venda longe venire sparings annuals de bunemain 15 milions francs. Quei comunicesce a last minute. L'interpresa è una delle grandes in l'Europa che porge viadis paujals.
0: La meteo.
1: Oz vai aura dec sulle iva. Il sentimento di esi de quintaccia è la cun singuls uradis. La temperatura maximale a Semeden tra 22 gradi, a Schuel tra 26 gradi, a Jon tra 28 gradi e nella regione da qui raveni fino a 30 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Decider di abbandonare il vil conciende e cominciare qualcosa di nuovo. Precis qui ho marcliach manfat. Dall'hotel de Steiles vieter un restaurant de montagna. Oz en stradischel un po' de più sur della carta de menu de questo restaurant. Qui ho disvus giustisco prossimo, cotternus, per vos il microfono, Natalia Weber. Buon di!

0: Con Manu Chao is het met alles 10:15.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Durant il giugno potremmo noi imprendere a conoscere a Marc Lechmann. Lei cresce su a Truno, fa la scuola d'hotelleria a Pazuc e allora lavora in differenti hotels. Ora mai nel il ristorante montagna al Pedal Pilatus. Sergio Guec ha discorso con Marc Lechmann 30 rotter sulla carta de menu.
2: La nostra carta di menù è molto locale, adesso di promuovere, è importante che noi sappiamo tre prodotti, soprattutto della vigilanza, ad entrare qui, è automaticamente venuto che noi abbiamo una carta con tradizionali svizzere, tradizionali tradizionali della regione. E tradizionali che va a mera, però con una casa di montagna che per esempio, il Fiesbo Grand Sanchin, il sorveso sarà il Freds della Mar, non causa se ciò.
3: Ma c'è non c'è due tre classicers dalla carta da menù?
2: Noi siamo cacci per noi in Grand Puresser, che è un Neu-Alp, a qual zamperina in una massa Angus, Tiers, a prelautre a ciò con una massa in vende Guillines, Surpors, a de ciò a noi trigin la grande parte della carne de quoi pur esser ad un tras quoi se la carta intec son da descrete von per esempio qualche viti tradizionale tra nous a qualche marcia forse il meire in le gionge de purs che nous vain e con faccia din mazzle gatte vonesh praktisch con 100% e carne de quoi pur esser a più che nous vendin effeci stei di Stiegs della Regione.
3: Con guardarsi la carta da menu a me, credo a Nil il nome Berg Curry.
2: Ja, vain. Qui ha un motiv, a zwar se che il cuginiera ven dall'Africa del Sud. Allora, wenn es fa insieme la carta, poi avon che noi venen c'è den, a pi eri quei schon klar, nicken schappen surtout ve tracces locale sulla carta, abbiamo detto della che e alle istituzioni ha un'intera in influenza o di saies regis, allora ella c'è un cruio in tir preferiu di delle, quella la salmeira, quella alpi budiende, quella sta quel curry, da mai che noi la carne, che vengono del curry, del puresse gat de speres, essen sebe se decidi per quel nome.
3: Berg Curry, ena traccia sulla carta da menu da quel ristorante da montagna sur Crianz agli pè di Pilatus. Marc Lechmann, c'è nina da quella specialità e vos favorit?
2: Io sono non è piuttosto quella della carne, se di carne secca, né carne bersada, perché ho vieti budien, ho son l'andi l'ionge de pirc. Versioni di problemi di mia amicidina.
3: Date le carte speciali per occasioni speciali?
2: Absolut, per esempio, il Dies de Pasties, wenn sie du fach, wenn diese Sonda in una carta con si ja, soprattutto tracces de pesce, noi svane la vigilanza in a, credo in possiamo dare tre foreles, freschies della regione, che in la crescita di si, con l'aua del Pilatus, a pi, wenn sie usa, per esempio, su schon kaismus wenn se fatje tratjes del grill de maikere sibia laura a de scheisse de tainu sagt meine din integ alla sezion quo che è important per mai per esempio wenn se lo è den tier meins den di oktober a Kanselvadi del region si la carta a bifi gains lo sven 3 in tier november in sidumnada metzkata.
3: Quanto importante è da dare variazione in quelle carte da menù e con creare per mincia occasione una accena carta da menù?
2: Quello che è importante per me è nella sezionalità. Sin les a sovi buns produkts, a produkts fresh, sono del moine che sto sovi qualche grazie a zio, perché piste di acqua e il più di agosto. Poi da qui, no, essen sa alle mein wird die motivaie für jene budjen können us mit deine dine pushpai la carte dem provain des regi saisonal scopusai weil allein die col cui va per la organizzazione e per la operazione a quale me bu grandes midades nicht ci dici come si fa bugiene de cor, va qui tutto.
3: La carta da menu del ristorante da Montagna d'Orsnai e sur Crianz vignan proximo mancer introduceidas specialitats grigiunas tra vos otters.
2: Quello che io da Monte Stedi è per Capunz, ed io ho il sentimento che questo giugno di Capunz poi alla fine stata, in chatta a ton, vengono a vedere Capunz la carta.
0: E das Gestes lasceran loro gustir quis Capunz. Lefne ci vain, ens occupains loro ence con il Berg Curry. Restens col buonder, c'è striung, c'è quis arò.

Bibi va plan con cigo in 4 minuti is les 10 mezz. I va già bot in direzione biglietti del Open Air Lumnizia. Qui Stefne Regalains nus minte di dell'undici fin venderdi biglietti per l'Open Air Lumnizia, ma quais nu guadagnais us be con telefoner, di per se vos weis da fer qualcosa, nem pe tramettere a nus un messaggio auditiv via WhatsApp. Con il motiv per ce che vos weis merito quists biglietts. E per plagiar tramete propi un messaggio audio, per ce che vos scrivais simplemente be, l'ora non esses parte la concurrenza. Ed è già sorfnia l'uno l'otro propi bel versin scritt in herzigsplitz, ma appunto, si des ben scritt, l'ora nu vela qui. Prida qui, biglie, insembl vos curagi, tramite un cuort audio via WhatsApp per ce che vos es marito a quis biglietts. Scudit, più creativ e melder ci des, più grande sono vostre chance che guadagnais. Tot quei potessi fare, contrametter l'audio al 079 200 7007.

0: Las DJ Mezzo in ondas rumänches.
1: Il Gelender.
2: Presentadel Opener Lumnezia. Das 23 für den 25 de Ferladur a Degen. opener-lumnezia.ch
0: Blitz ci sotten sur la parade da que oza cura in il Museum d'Art l'Atelier Rumänsch is per i fans 36 e 12 ans c'em vöglie de dir a guarder scu prüm in exposizion e zieve svesa in cetventir creativs. Quist Atelier cumainza oza zieve mezzi a las duas zan uns cer a pudais vus allora sur l'adressa o via telefonce vus cetais sun calendar.ch lo cetais era incinuata tur las indicazions c'è ci gira precis in quist atelier rumensch al Museum d'Art a Cuira. L'ora muose il kino, questa sera il film Blackjack 21, il film de juvenils ci vem a Las Vegas per quinter cartes ed imbroglier al casino. Le portes del kino evren a las 6, il film comincia la sera a las 7:30 sul Kornplatz a Cuira. E l'ora, giants nus in event. In noce vus podes oci retadler il concert Woodwind Quartet a Sell sulla Plaza de Vginentia a Sell la sera a las 6. E da l'anquart sind scunten oces sportistes Florina Marti e Dönis Feierabend per un discurs sur de carriera, sfides, crises e er la relazione actuella col sport. Per il retadler ad elas vus weisse d'esser a las 7 ein til forum riet a l'anquart. Dopo musica, desco allora oggi il concerto a cappella der Lenz ist da e la baselgia veglia da lunch la sera alle 7:30. E per finire oggi fus allora anche un referato sui confini del comune de Valzot, l'importanza geografica, storica e politica. Questo referato qualcuno inizia la sera alle 8 la sera polivalente de Clin. E allora guardiamo in cuore per da mem, a scuola per una il caffè rumenge anti l'hotel Bellaval, l'ens mezzi alle 10, ed anti il scuola Palace a Nairs, il concert del String Quartet al mezzi, punto alle 12.
1: Il Gelender,
2: presentato l'Opener Lumnezia, dal 23 fino al 25 di Ferladur a Degen. opener-lumnezia.ch
0: E fino a non ho coincido figi bjeres annunci per i biglietti dell'Open Air Lumnezia per dire qui nuzza gi la chance. Tramite un audio a me via WhatsApp curce, con raccontare a me per ci ce vus veses marito quiz biglietti. Tutto ce ce stai sfer e smacer sul piccin microfon raccontare curt per ci ce vus veses gugen quals biglietti e forse ce guadagnai sels. Numero di telefono 079-200-7007 079-200-7007 tramite un curt audio e guadagni biglietti per l'Opener Lumnizia.

0: Gioia Marlin con Difficult Vange in Sles Undergesa. Ed è sorvenuto il seguente messaggio via WhatsApp.
1: Buongiorno, Giuseppina Obri de Sevgein. Io se la grazie di un biglietto per cui chiamo un con mie due sore. Ad opener a cui hai, credo mai, da un canus vendominato di tutte le tre insieme. Poi fosse ulessic per cui le sniazze sono intorno, il nef, mese fons, mio a cui fosse super cool.
0: È super cool, esa di mine erte guadagnir biglietti per RTR. Cordiale gratulazione alla donna Giuseppina e già vi buon divertimento da poter loro coole source la prima volta insomma tutte insieme at open air. Buon divertimento e bella fin defna de festa.

0: Shakira Bernaboy, Dai Dai. E nos fans Dai Dai in avent cul prossim punct de mission.
1: RTR Impuls.
0: Ed als Impuls wingen uns della Laura Loretz de Sedrun.
2: Wenn der Diesle de Maun. Just bete wessen in Telefon. Also fahren sie in eine Schule, am Ischke die alle Café e prompte. E voilà, Ischke Lina. Oele du in Date. Per präzisa in Date doppel. In a freschte en conoscienza, insiamen con duas freschtes amicetzies. A quai tot vos meise per in a China. Stress trai doppel. Misureie sind die Zades pel Report. Ela tila flat a prencatsch. Eins a set sei stau in a biala sera. Buna, allegre jut, pie fech lok a bege streng. Ella se di se dade jo, die avaun quella sera siat des cu manifesta, jumaia bacalhau. In a trace tradizionale del Portugal. A quelle ven survide als biecas per da investe ein lur cugine. Con indus schlugs vin, se quede dumenie a maguna. Bege fa complicau l'emprima santupada. Si in conoscenza obbedia a un grandes experiences con si unas fin. Se ves di essere già lanciata, mal in pernaivel, a chi so, forse schon in crap de scarpecce. Pie traflata vina vaun. Losch, ol perin surviu la china. In one pot, ris, cun magungaina, a frex de la mar. Io son quasi dada giò della soppia. Ella era.
1: Impulse.

Musica svizzera de Marius Baer con Horizon, musica dell'Empe su. In 4 minuti iseles undes, tempo per le prossime novità. Finter quales docu enche un classiker del 85, les Bengals, if she knew what she wants.

0: Las novitats dal RTR.
1: Iel Sindisch, io sono Alexi Baselgia e quai dati da nov? Dar giu cocaina persunas fich dependentes, Peter Paia vol specià? Ed il Parlament Berna augmenta la taia sin le plivalur per la tredijavla renta dell'AVS. Il Grischun doit desistere il momento fa in prova de pilot con adiu cocaine e speciali risultati dell'improva di Ginevra. Qua ha dice il consiglio governativ Peter Paier in il Cusei Gron. Il deputato socialdemocrat Patrick De Giacomi, che era consiglio della citata Quira, aveva voluto sapere se è un'opzione per il Grischun di adiu a modo controllato cocaine per sue sfide dependentes. Paier ha detto in sua risposta che gli esperti non saiano bec per ihnen se questa via sia proprio effettiva. Oltre da qua non saiano quella probabilmente era bec conforme alla legge. In la discussione con finanziale tredijavla renta dell'AVS, al Cusè Nazionale prende una decisione. Auta che il Cusè dels Giantuns hanno il Cusiers e Cusiers Nazionales di Gie documentare la taglia sin le plivalur per 0,4 punti percentuals, dentant na per augmentare le deduzioni de paia per 0,2 punti percentuals. Il Cusè dels Giantuns aveva di Gie a queste deduzioni. Ose le facente per augmentare la taglia sin le plivalur pronta per la votazione finale. Bech mosservets online sco Google ed ex duen stoi per ja in leveni taxes per ins drechs d'autur, schelz mossen parts d'articels de Gazette. Il Parlament Berna vol che tales taxes valien era per programms d'intelligenza artificiala. Per qua ja so entri il Cusè Nazional, loser il Cusè dels Giantuns decidi, da da in avos il Cusè Federal questa facente che per tocchi al drech d'autur. Il Cusè Federal aus d'examina ils effects della intelligenza artificiale sin platte formas e machines de ricerca. Il Büro de Viadi Online Last Minute vol nizze ja pli fich l'intelligenza artificiale per sias facentes. Per quai prevese l'interprese de riduzi in quart della sradont 1600 plazzes. Becian clare quant fich che le mesire per tocche les plazzes in Svizzera. La ristrutturazione doit essere fine in mezzon e portata vende l'onche venire sparings annuals de bunnemann 15 milions francs. Quai communicesce a last minute.
0: La meteo.
1: O zwei aure dec sulle jiva. Il sventimezziesi de quintaccia e lacun singul zuradis. La temperatura maximale è a Sameden 22 gradi, a Schuel 26 gradi, a Jon 28 gradi ed in la regione da Quira vengono fino a 30 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Ozendi, escutor normal, duones elegen e vem a vuger, duones candidation e dalles fem politica. Ma la via è stata lunga fin là. Hai plano questa via, em pusses duones, la prima grigiuna d'era Hortensia Fonsalis, ci viveva il 17 centinier a Majavilla. Ella non viveva in ce domandò per un sedel de vuger, ma...
4: Dat le, nus duones... Stuvans war el dret da d'una formaziun, nu stuvans war el dret da fer e viver nosa vita scuccianus volens. E qui per me es usche il comanza meint da d'una certa emancipazion.
3: Qui dice l'istoriografa im nedre dell'archiv culturel de duones del Grischun, Silke Ridolfi. E con ella fanns so in questa mezz'ora un po' in via di tres al temp e d'udins de Püde, Hortensia ed otras combattantes dels drets politics de duones. Mio nom, Natalia Weber, Belcheterleis RTR.

0: Il cominciamento della storia delle donne e la politica grigione non comincia in un parlamento, ma ben in una stanza di studi, quella di Hortensia Fonsalis. Ella viveva il 17 centinaire a Mayaville e fava qualcosa na usito per donne, scriver. Racconta la historiografa e medra dell'archiv culturel de donne del Grigion, Silke Ridolfi.
1: E quella donna là ha due cuders, una delle prime in Svizzera, Chanala Prima, oggi ha una formazione scientifica, e sta in corrispondenza con gers scientifici in tutta l'Europa.
0: Nascida nel 1659, crescida su, antil Ceste Salenec a Mayaville. Media, publicista, perscrutere e scrittura. Ella dit che donne droven il dret de formazione ed il dret de viver la vita scucelles vöglien. Quest stol comainza meint d'una certa emancipazione. Oz, tuna que edivaint, evident, de sia temp, der que naturemans quaciosa fich radical. Hortensia Fonsalis sei stede una donna eccezionale che ige erge durante il tempo da vita di un grande rebomb.
1: Qui deve discussions sur de sia cuders, impostute una disputazione, perché ella aveva scritto contro una gista predicanz e aveva naturalmente una reit già la bassa e all'ester. Ella aveva già una personalità fitch ben vissa.
0: E da allora mis in sé al crap de fundament pels drets delle donne in Grigion. Var due cennans più tardi, sora comparide un'ulteriore pioniera. E da quella, udinze un po' più tardi.

0: Umberto Tozzi con Gloria. Il Dreiz delles Duones de Vugir. Hai, quels em druvosi etem finci sun propis rivos finternus. Nos vens udia da Hortensia Fonsalis, cio già pretais del 17 e vecentinir de pui dreiz per duones. Zieva ella passen de pui cucient ans. La Svizzera moderna nasce e ven vujo ed elit, ma beches es un om. Ed ence un per ans più tard, al 1855 nasce allora un'ulteriore figura storica grigiuna, ci cresce su, antil c'è ste Marschlins. Era una Fonsalis, Barbara Margherita Fonsalis Marschlins, concienta scumeta Fonsalis. Ed il prims schnir 1887 compera allora antil Zürcher Post un articolo con un titel vaira provocant. Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau. Und in quel Artikel und in quel Simpisa Mainz pretende Meta Fonsalis cu prüme in somme in Schweizer Tudasche publica Mainz il dret de vugir e de leger per duones. Ma con quella domanda sei ella stede mema de vent ore per si temp. Qui malagia l'istoriografa Silke Ridolfi.
1: La liet o rissur de della, elo er capo criticas, el dera destruita l'ura l'ultim, e qui dera simplemente una dona ci niva voce in danza me ma vota, con sies ideas. Ella era una donna solitaria, una aristocrata, non aveva una reit, non voleva nerna essere insieme con altre donne su genere società. Ella era una historiografa, la prima historiografa promovida in Svizzera e al rimbomb era negativ.
0: L'exterior vez meta Fonsalis gie da pü aliedes da quel temp. Los formaiven nempe movimains ci combataiven erpel drette leger e da vugir. Per exempel in Grande Britannia lo deren las modas fitch radicales per contanger appunto il böt a nive protesto, salentaiva sei vida saifs uce las duanas daven da fatte fö a cescelles e da ceses da politikers. E si staven lor ir in prejun. Lora desistivani simplemente de mangir. In Svizzera non dava qui de quel tempo un guata con gualabel.
1: No, in quella forma no. Also, la Svizzera, so, la Grigionais, sono mio figlio amiaivles e qui non deve chitarnus. Cioè ci deve, d'una donna era del circa 1860 le prime donnes che provò da s'infiltrer in la società, da dir nus vens als nus stuvenza vairels dret so fat petitions que deva che schont ma che der fitch moderat e da che la suffragettes na che un kreitsch che fis sto util ter nus.
0: Hai, tente als prüms percientans del movimento pels drets politics delles duones e delles prümes pionieres. La marella de quista saire, ci vus pareis a tedler a partir della sesera quinta, quisti storgia fin al di dat oz. Mus la cetais ergia uses in rtr.ch per tedler, esce nos essens già tel tema. Hai, de spö domenge savainza, in grigiun essens osa encin pass pü in event. Per la prüma vota in somma, sarò a partir dell'ancivain nave una donna, ma ben duas donnes, il reggenza grigiuna.

0: Direktion Gentil con RTR, dieses Ündige Metz, per vos doch essa les Novitäts con Alexi Beselge.
1: Carmelia Meissen diventa l'autoron presidente della Regenza Grischuna. Con 99 de 99 fuss valaivles, ein cos'è gronne legiela. Carmelia Meissen surpiglia pelle in prima giada questo uffizi. Sco vicepresidente della Regenza per il 2027, al cos'è gronne legi Peter Paier. In maggiorità, al cos'è gron vol che il centun metta ora dus lufs cervè. Dus propostas contra quest plan, al cos'è gron refusà. Ils dus animals tuendren plezals treis lufs cervè, keren venitse jetats per sbai durant le chiacces in lufs l'an 2024. Per finanziare la tredijavla rente dell'AVI è stato in modo un aumento della taglia in le più valore. Il Consiglio nazionale ha rifusato aumentare le deduzioni da paia. Il Consiglio del Stiantunz era esprimito l'anno passato per una finanziazione machadata. L'aumento della taglia in le più valore sta intanto a venire tras le votazioni finali, se il suente dovrà anche il consentimento del Pievel e del Stiantunz.
2: La meteo.
0: Oz, zieve mit sich Splendur, Solal, Lora, Vaira, Sovenzi, Poinche, Lokal, meinst du, ein po' in Bleach. Da mem Domination, Lora, il Solal, zieve mit sich Formen in Pir, Nüvles, Surles, Montagnes, Iversaira, Spette, Lora, in Pustütel, Les Vals, Taliemes, Enche, ein po' in Plüftja. In la Region der Cuire, Venque, Lora, Oz, fine 33 gross, Schlerinje, fine 22 gross, e da mem, vola Temperatura, Lora, Maximele, Lora, Sü, fin 33 gross.

Mica con Grace Kelly. Els últims dies, quei un po' pluvia, las temperaturas nena propi fich otas sentiments da stet, nu va avei il personil mangia se propi in chebgers. Ma uessa, uessa tvainta quei stet. Las temperaturas crescen da di a di sui per termometer, a cuira oz 30, de mem 33, venderdi 34, squersan de domingia, lundes di loro propi al pic, con 35 gros. E dis, wow! Genial, è malegre proprio in queste temperature. Otras se zoppen forse il glaciere, ma ci ci ho guggendo il ciot ed ester da quelle temperature guggente d'ora, quel drove naturalmente è il giusto equipamento. Suente memes, cepè, ulieres de solal, creme de solal, etc. etc. E per qualcun di voi, dei o se co usce un pacchetto da stit. RTR imbellisce vostro stit e fa tenere ora la cellula un po' in più simple. Se voi siete sgugente usce un pacchetto da stit da RTR, den telefono a me o se al 0800 20 25 30, nus al tramitains e l'ora per le temperature da cellula ves qual'ora deve essere ter voi in la cellula. 0800 20 25 30.

Pel campionat mundial han demandat a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i, de fata, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandaini o sapienz a vu. Chi vin champion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 de iun sun rtr.ch. E col red stipi di un po' fortuna, guadagniamo un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio il titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagniamo.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Carmelia Meissen diventa nuova presidente della reggenza Grischuna. A Nitalgia in zoglia arrestò in anterior funzionari Grischun e a Parsons in Zursees in zoglia cato in Schazzi del Time passò.
2: Wir haben Hinweise auch auf römische Nutzung und das ist natürlich spannend, dass wir da einen neuen Punkt auf der römischen Landkarte im Oberhalbstein haben.
1: Erpils Archäolog ist eine Surpresa. Bavegna a quella edizione del Magazin de Mazde agli Mikrofone Sergio Guetsch. Allegra. I dat novità sur dil Consiglio Gronti des tutegna d'ardus novs lovs cervers an sur selva. Il Consiglio Grant sustigna con che la reggenza Grischuna til remplazzament planisò. Anna Selina Quinter con ils details.
3: So entre lunghes discussions abbien vein deputades e deputai campriu al pleit e la maiorità del Cusei Gron tutin restadet al plan della regenza. Letze veve el sende remplazza con dus lufs cervez quels gern venissitai per sbai al 2024. Quei previta incest per procurar per diversità biologica a patene la baloncia del diember. Il remplazzamento è venuto discutato, il Cusei Gron, con qualche quella è venuto assistito, prevede due incumbenze ad le riche del centro e della Partita Popolare che l'avevano impedito quella. La discussione intorno al Luftcervé era nel Burgheis per inegare bode di inmeini, soprattutto dei liberaldemocrati hanno sostenuto la reggenza che in reintroduzione segge la treccia voia.
1: Nous restagna in tiglia Consell Grant Carmelia Meissen davanti all'otron presidente della reggenza Grischuna con 99 da 99 vos valevla soil Consell Grant eligia Carmelia Meissen scu presidente della reggenza Piglion Vanch Vanchaset. Las novitats con Livia Caduff.
4: Carmelia Meissen diventa uscia per la prima giada presidente della reggenza. La consigliera governativa della partita del Center succede a Martin Bühler, che anche fin la fin dell'on presidente. Meissen è chef del Dipartimento di Infrastruttura, Energia e Mobilità. Plin avanti surpiglia Peter Payer il post del vicepresidente della Regenza. Ele venie legi con cienadiesch vus valaivles. Il Grischun dwei desister il moment de far in en prova de pilot con d'argiu cocaina. El en prim speciare ils resultats de l'emprova a Ginevra. Quai ha dici il cuselier governativ Peter Payer en il cusel Gron. Il deputat socialdemocrat e cuselier de la citat de Quira, Patrick de Giacomi, aveva volis avair si saia in opzium per il Grischun da dar giu a moda controllata cocaina a persunas fich dependentes. Bayer ha dicen sia risposta che ils experts na saia mbec per inas a questa via saia propi effettiva. Vitier na saia quella probablemein era bec conforma alla legge. A San Murezzan sa schlargia la scelta da candidaturas per il presidi comunal. Da nov sa metta a disposizione Leandro Testa per la successione da Cristiani Ottieni, quai rapporta la posta Ladina. Uscia dati concorrenza per il candidats Adriano Iseppi e Sebastian Banner e la candidata Isabel Wenger. Tots trais n'avevan bec contangi il pli absolut la domenica passata, uscia che dovra in secund scrutini per il presidi comunal. Quel è il stesnov de Fanadur. Fin questa sera ponanc ulteriores persunas annunciar. La radunanza comunale da Cezras ha approvato il quintanual che sera con ingudoin da bunamain 180 mili francs, quaiter expenses da passa 17 milions francs. Plin avanta la radunanza decis d'abolir la taxa da base per dismettere il rument. Da mai chi s'attracti ad una midada da legia, dovria anche una votazione all'urna, scrive la Vishnanka.
1: Per finanziare la tredagiavla renta della AVS desnera augmentata la taglia sen la plevalour d'antant bec la deduzione da paia. Il Consiglio Nazionale oz nomnada manch angal de cea ad una parte della finanziazione.
4: Con quai è la deduzione da paia per la finanziazione da AVS ciut maisa. La taglia simpli valur doi venir aumentata per 0,4 punti procentuals. In squinta con entrada stat 1 miliarda francs a don a partir dal 2028. La tredijavla renta da AVS costa dentant 4,5 miliarda francs a don. La facente per aumentare la taglia simpli valur è us pronta per la votazione finale in il Parlament, suenter due il sovran svizzer decider. L'ultim di dell'inscunter dal stadis da G7 ad Evio ha il president della Confederazione Guy Parmela traci una bilancia positiva, ort vista svizzera. Era che la Svizzera ne becco membra dal G7 sia stata in buona ciagion da discurrere davart incins temas che in importanz per la Svizzera. Uscia aia Parmela per esempio discurri con il president brasilian Lula da Silva o con il prim minister britannic Keir Starmer. Dalla delegazione americana a eltra antra auters inscontra il minister de finanzas Scott Bessent con Donald Trump aia elbe kurz discurri.
0: RTL, il magazzino a mezz'dì.
1: Mincia tanto, zopa er nostra patria misteris in via di Anavos, antil tempo tras l'istorgia.
5: È una arbeit, wo einfach gewisse Zeit braucht. Und dann werden die Gräber dokumentiert und am Schluss dann die Skelette borgen.
1: A capito a parzonzan zurses ce ci lenia alo alla lieis fo per finia zurstar ils experts nosicens stos ai li e las gelaterias ils kiosks ponz allegrar calz deis da vender glase la previsión d'alora
0: la meteo.
4: Oggi è intermezzo dati polit Blair Suleil per parte da quintar con singul suradis. Le temperature maximali sono 22 gradi a Meden, 28 gradi a Lyon ed in la regione da Quira dati fino a 30 gradi. Ad era da me un dati Blair Suleil, il suo intermezzo si forma in 5 nivelli da cumulus, contro sera poi consunte le svalade dal sito dar in un'altra pluvida. I vempli ciaut, da me un dati a Quira fino a 33 gradi.
1: Il è in casa scuorda den crimi, il cedis da cercladour o l'agentura da novitats SDA pubblicia in artecel, antil qual ella informescia ci in Svizzer seiania arrestò dalla polizia italiana antan in spital an Italgia a Formia antan la provinza latina. La descripzion da quel om o attrac l'attenzion. Avant novonza e non nada manch sparia e non mainten la nagiadegna e mai ple santia in cedadel. Davart quel cas discurinza con nostra redactora inten la nagiadegna Georg Luzzi per recapitular. C'è capito quel eda inten la nagiadegna cenza supona ossa ci quella persona arrestada an Italia pudes essere in giadinés.
6: Punta il 31 de gener del 2017, se il manager dell'ufficio di discussione fa le mainti in ginotta, i orde si a porta da casa la puncia moesci e da quel di davent non è il mai più nuvis, la vive il 61 ans. Ben botte, signor Conscient, c'è quell'om, ci idea, manader dell'ufficio, manzunà, non ha emanato in orden se l'ufficio ti l'ha a maldovrà e fate delicts da facoltà e documents. E quai durant dei jons, dal 2006 fin dal 2016. Il don de quis delicts ammonta su circa 500.000 francs, donagiades su nudes persones privates, ma in instanzas comunales e finalmente c'era il centun.
1: C'è indicesse ci quella istorgia stata in relazione con quella arrestata in Italia?
6: La descrizione da quell'om amanda la notizia della SDA a sconfà precis con questa storia. Ainte il text da quella novità va inscritta di un nom ci des oz zetantons, ci ha gnu delicts e la summa da d'un mezz milion e ha lauras com anader da d'un uffici centunal. E ricerche da d'RTR a Mosà ci è strata propcia da d'un nom ci ha lavorà pro l'uffici d'escussion e falimaint. Più avant, alla polizia centunala allontanada spet dus dis l'annunzia da sparizion sin sia pagina da internet. E ci sto a Mosà vair, dal 2020 aveva la procura pubblica fin già rilasciata sarà un comando d'arresto internazionale contro quella persona. La polizia italiana ha osato arrestare quell'uomo e qua è curcedere in un ospedale a Formia e la provincia latina causa motivi da sandà. Latina è del resto una provincia che è sricciata proprio dall'Italia.
1: Scuvol an avant.
6: Ma a causa che si tratta di un comando d'arrestazione internazionale è involvato il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia. Il procedere è ossa quel che la Svizzera ha tempo di 12 per inoltrare la domanda per la procedura d'extradizione, vuol dire auslieferungsversuch. Tenor quel Dipartimento, usce l'informazione vers RTR, sai quella domanda ossa in elaborazione. Or da motivi da protezione dei dati e della persona non hanno in giugno istanze menzionare il nome ed è no, non fa in quai. Indizi e ricerche mossano però clare che si tratta proprio da quell'ingiadinais sparì il 31 gennaio del 2017.
1: Aquella informazione da Georg Luzzi. Giainz an Sursè, salò dati gli moments ci documentation all'istorgia, minciatanta zopa er nossa patria, misteris stupens gist sotils agent space. Quella sto il cas a persons, quel ci ho ancet cun ciavarin fundament per una nuova garage, es a sviluppoter in veir viadi antil time tras l'istorgia. Federico Belotti è sto ai lì che ci è nia alla leis fo sur star per fin ils experts.
7: No sicens a persons a l'aur della Vishnanka, tres luvrans del cervec archeologic Crijun en Anjanulles, mincigne davante na fossa che ne de chavada or. An mincia fossa sacata ossa en schelette anc complet. Anturn las fossas è posada crappa. I vin puzzagea con pinels, il material vin allontanò e quella degna quel cicciapolver an funzion. Responsabile pils tres collaboratori se il plazal è oz Raphael Sele.
5: Also, wir müssen die Gräber zuerst einmal freilegen. Das ist auch eine sehr herausfordernde Arbeit, also auch eine Arbeit, die einfach eine gewisse Zeit braucht. Und dann werden die Gräber dokumentiert und am Schluss dann die Skelette borgen.
7: E lì è anche una scienza degli archeologi. Già avanti 6 anni si insoglia cocca to scheletz, ossa vignen vetirs novs.
5: Damals hat man schon etwa 10 und jetzt sind nur ungefähr 20 dazugekommen. Also was jetzt da speziell ist, ist sicher auch die Dichte von der Befunde, die wir haben, auf einem relativ kleinen Raum. Und eben, dass wir auch wirklich aus verschiedenen Zeiten einfach sehr schöne Befunde haben.
7: Indils Skelets cinzo salvò il match e quelde non fand da 6 spignò Jones. Il Skelets cinzo scuvert derivan del time medieval tempriv, da mai del time panturn 707 Christus.
5: Es ist wissenschaftlich sicher ein sehr wertvoller Befund. Beigaben haben wir jetzt bei diesen Gräbern nicht, also auch weil sie aus christlicher Zeit stammen. Und in dieser Zeit hat man dann eigentlich ohne Beigabe bestattet.
7: Siva di Avrel vincevò a Coaparsons. Cato in zoglieren furn d'argilla era stanzas den lì d'abitadi, c'è nia construia sur il santieri, probabel ples censons pitart. Impressionantes en las rosnas della picce den biec, la pigronda era d'ont en meter profonda e co pudes esser stada ant la dimensione d'una mesa borra. A coire il servizio archeologico sa facente Thomas Reitmeier con la scoperta de Parsons.
2: Da haben wir gerade in Parsons jetzt sehr massive Pfostenlöcher gesehen, die tief fundamentiert sind und die entsprechend auch vom Durchmesser der Pfostenlöcher von relativ massiven Bauten oder oberdiegigen Konstruktionen ausgehen lassen dürfen. Das müssen wir dann schauen, wie wir das interpretieren, aber das sind so die wenigen Hinweise, die wir haben, auch auf die Bebauung, auf die Architektur, wie das ausgesehen hat.
7: La scoperta da Parsons è piviglia, ci kelcinzo quinto an fignenos, dei gli archeolog cantonal.
2: Seit ein, zwei Wochen wissen wir auch, dass sich unter diesen mittelalterlichen Resten auch noch mindestens die römische Epoche befindet. Also wir haben Hinweise auch auf römische Nutzung und das ist natürlich spannend, dass wir da einen neuen Punkt auf der römischen Landkarte im Oberhalbstein haben.
7: Tils objekts da quel time cinzo cato tocha ere nu scenum nada fivla.
2: Da haben wir in der Dose verpackt ein Metallobjekt. Das ist eine sogenannte Gewandfibel, mit der man auch aus der römischen Zeit, die gibt es bei uns schon sehr viel früher, aber das ist eine römische Fibel. Da fehlt jetzt genau das entscheidende Element, nämlich die Nadel, mit der man damals das römische Gewand fixiert hat.
7: La roba catada vin magazinada a Coacoira, il scheletz von a Basilea per una ulteriore analisa. Per Thomas Reitmeier e il Claire, la catada gida dan Claire da ple dalle storge del Sursees.
2: Auch unsere Arbeit ist letztlich zwar eine dokumentierte, aber letztlich eine Zerstörung dieser archäologischen Fundstelle. Das muss man sagen. Was bleibt, sind diese Objekte und unsere Dokumentation und die Informationen. Aber dann ist die Fundstelle eigentlich wissenschaftlich sozusagen zerstört.
7: Dantant ci les lavors continuescen a persons, probabel anc fin la fin de cercladour, ins poglia veir marvelles, ce ci le rapport final de la scoverta de persons, vin anc a portar a la lleix.
1: Federico Belotti o rapportò las fossas da persons sarò era in tema che esce seira antil telesguard Vangela 6 SRF Egne. Il dezember da Castonella scien avant per l'imprimeda survignan pensionistas e pensionists in a tredajavla renta dalla AVS. Scucicella desneira finanzceida, liez resta d'antant ven avant in cadegna incert il Consell Nazionale oz bindec ea ad en augment dalla taglia sen la plevalour d'antant na ad en augment dallas deductions da paia. Quegli lainza osa analisar cun Adrian Camartin a Berna e non enia debatto seis già la facenta e da vea no tranter las dus ciombras del Parlament federal ed ossa in a massa scalgias.
8: Ma io esco la scadiola niebe la copina che quella se gir sovni una decia fessa. Cai vigni strecci el Consell Nazionale, lez era ci mein clar, ed è che la PPS, ils Liberaldemokrats ed ils Wertliberals, ganen zemmen in a maioritat della Combra Gronda, che quel sein bucontenz con la proposta della Conferenza di Intermediazione era è en conoscent, vi uscia ebbe quella decisione na ad in augment della deduzions de paga moglie ad in augment della taglia simple plivaletta, ha mai una mesa sorpresa. Con la decisione del Consiglio Nazionale hai usa denton clar che mai la parte degli augmenti della taglia in plivaletta va alla votazione finale il venerdì. Leo hai ebu seguirci quella amfla lulla fin finale propri in una maggiorità in omis due scombras.
1: Perché che gli?
8: Della maggiorità del Consiglio Nazionale, let's leve di limitare gli augmenti della taglia sin plivaletta in tocca nel 2033. Qua è usa bu en, also in una certa malcontentienza resta leo, e la maggiorità del Consiglio del Stanz leva ex num in una finanziazione miscedata, ma quella è usa ediut maisa. La domanda è leo, scina maggiorità è usa pronta da sil main salvaglia augmenti della taglia sin plivaletta per gli da finanziare la tredijavla renta da AVS un pau, tenor il motto plivugien vizze c'hai el sac che da vi fac tot per dominum clavella. Ed esce omis duas combras die nulla fin finale gel, vender dies dependi lueung adina delas votantes ed ils votants. Gli augmenti della taglia sin plivaletta lez pretende gie in votazione federale, a quella vien probabile ad avere leuk il novembre. Ma eben indipendent da tutte quelle decisioni sanno ins schon ausser di che il squitch de reformare l'AVS che quel crescius massiva main avon pauke siamnes al Consell Federal giu presentau in a prima proposta senza augment della vedicina de pensione. In tal augment vien ausser ne ton pli probabile per quel che la tredijavla rente d'AVS vien es macausa pli fitch si la cassa della vesca oriunda mein a ci mein preview.
1: Adrian Camartin direct da Berna, grazie a Fitch, las discussions anturn la AVS von cun quell an avant proxim termin venderdì. E cun quellas informazions da Berna finescia il magazzin da mezzdì edizion ils 17 da Zercladour actual informò cun RTR adegna e curacilezer via rtr.ch. Responsabla pils contins da quel magazzin Prisca Bundi, per las novitats Livia Caduff, agli microfoni sto Sergio Guec, grazie da vos interesse. Da lunga suonan las gratulazioni con Natalia Weber, Javier Schembel, Siva Mazde.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: RTR Surmes Dish per Eschel Gentir Guste, id es las dudische mezz al microfon per vus Natalia Weber. Tempi dure, ce nus gratulains. Ich kuprüm pudainse gratulier a Nick Ulmer de Musté, el festatge il 40 anniversari, ed es nie scrit. La suprestanza ed ils cantadurs de la Ligia Grigia gratulation a lur collega da cant. Gevigen in bigi da fiasta e vinavon bia plager col cant el ravull de la Ligia Grigia. E sin clige c'è nostra l'einzora osa eri il cor virili Ligia Grigia, oz cun cant da laut.

Il cor virilligia grigia con cant de laut per Nick Ulmer de Musteci festaggia sia 40 anniversari. Il puntreise Muste is la Caterina Bonomi Iacomet ci festaggia ot sia 96. Il team, la squadra della puntreise ho scritt. Cara Caterina, cordiale gratulazione e tut bien sil 96 avel di de nascincia. Nus gevijain a vus buna sanadat e contentientia. Vus esses inengraziaivle e rusaivle cusadenta. Da bia Laura esses vus bugens in terrasse per contemplar il fa e dimanar ni semplamein gudi la contrada. Las visitas de vossa famiglia e del temps che presentais tutts insemmen gudis ed apprezias vus zun fec. Cara Caterina, nos divijain a vos os imbidi de fiasta con bialas sentupadas, buns discurs e moments plein plagir. Cordial salits de concussedens personal e meina casa de la puntrais a Musti. E per la giubilare tadlainsus il corbeselge sedrun con singer pren mai pel maun.

0: Il corbeselge Sidrun Kunzinger pren mai pil emmeun. Ted lo Otsberg tulir a la Katrina Bonomia cometti la puntraisa musti e le festaggia si anniversari de 96 ans. L'ora vens regalo la cupina e que o la Katrin Kolenberg de Kumbel pudie fir.
1: Ja, lo ches budien il escadiola ad Andrea Bert de Vela, de Vigia de la Tubien, Gude, kun se on nel 39, vain on in on tok no vain lul 40. Ecco la faccia in vigia, sa gude.
0: 39, ans festaggia Andrea Beart de Vella, e la spa zaligrir de nossa cupina. E evt las lins de telefon, nos WhatsApp is er pront per vossas gratulazions spontanas. Dego gen un telefon o scrivi un WhatsApp. Per telefonir 0800 20 25 30, scriver un WhatsApp podais al 079 200 70 07.

0: Ik weet nog niet hoe lunch het telefoon als Klein Joe in de wie is de Deborah Fedi de Tuzem. Allegra, meins.
1: Allegra.
0: In nu hebben we gratulaties. Mij is
1: gratulaties van de dat. En we zijn gratulaar mijn figliola Mia Fedi. En jou is haar tot, tot de boel.
0: En dan kun je het feesten per la Mia?
1: Sì, sono giusto inviati. Adesso mi sto a mettere lieber la scuola per fare un po' festina.
0: Ideal. Lieber als eben mit Dietl Dijewel l'anniversario ci svolenci da più.
1: Sì, sì.
0: In quel caso, già vi un buon viedi finta la festa e ci vediamo con una bella festa insieme con la figliola. Noi cominciamo la festa con Diabolix e la canzone Mare. Grazie per il telefono e bel ci vediamo.
1: Grazie, ci stesse mai.

Ils diabolics con Mari per la mia fedi der dates la festaggia zia di gevel anniversari e con quei ci des mercoledì o la libera al seva mezzdì e può fare una bella festina. Non si vi gens tutto il buon.

John Newman con Come and Get It. La prossima gratulazione is rivede in scritt der me. Oz a sursaise sa Ilian Alic Festival Quarantin Ons. D'accord, gratulation e gevige tutto il bien de Schluein, Decia Evelyn. Ti al caffè, lu in auterdi.

0: Jane con All Right, it is l'une d'un quart. Gratulazione, sono capito un Guinness. Usi c'è per me, is a temp de dir a giodare la cialur. Ils bons del bonia Angelina, quel stramettanzis oz a der dates del mia fedi, e la festaggia zia digivel anniversari, giovigenz bger plagiar con ir a fer il bagn.
1: RTR, las gratulazions.
0: E voi potete assaggiare il 7 mezzodì in compagnia di RTR con Gera, buona musica da state. Al microfono per voi era Natalia Weber, ste bein e fin bein bot.
1: Il suente mezzodì da RTR. Con sempre Welt. Scoverides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Vus al puls de la musica.
1: Dal sempre vert. Suril hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

0: Las novitats da RTR.
1: Dus novs lufs cervers doin remplazar il strais seltats in surselva. Quae decis il cusel gron? E, prin avanta il cusel gron decis, che Carmelia Meissen diventa l'autoron la nova presidenta della regenza. Quae industa

0: tema sotto le due, al microfono Livia Caduff. Buonasera. En sur selva doi dar dus novs lus cervers, quae decis oz il cusel gron su enter lungas discussiuns. Uscia sustegna il cusel gron il plan della regenza ed a refusa duas propostas contra quest plan che venivan or de las reges del center e della partida populara. Ils dus animals doen remplazar ils trais lufs cervers che eran venit saetats per sbail durant la ciaccia sin lufs l'on 2024. Carmelia Meissen diventa l'autoron presidente della regenza. Cun 99-99 vus valaivlas a il cusel gron elegi Carmelia Meissen sco presidente della regenza grigiuna per l'on 2027. Carmelia Meissen diventa uscia per la prima giada presidente della regenza. La cuseliera governativa della partita del center succede a Martin Bühler, che anche fin la fin dell'on president. Meissen è chef del Departement di Infrastruttura, Energia e Mobilità. Plin avant surpiglia Peter Payer il post del vicepresident della regenza. Elle veni elegi con 110-110 vus valaivlas. Per finanziare la tradizionale renta da AVS, doi bevenir augmentata la taglia simpli valur, dentant pec la deduzione da paia. Il Cusel Nazionale ha oz nomnata main bedic gea ad una parte della finanziazione. Con quai è la deduzione da paia per la finanziazione da AVS giut maisa. La taglia simpli valur doi venir augmentata per 0,4 punts procentuals. In squinta con entrada stat 1 miliarda francs a don a partir dal 2028. La tredijavla renta d'AVS custa dentans 4,5 miliarda francs a don. La fecenta per augmentar la taglia simpli valur è us pronta per la votazione finale en il Parlament. Suenter doi il souverän Schweizer decider. E tra una novità da ciclista, la prima tappa del Tour de Suisse ha guadagnat Femke de Vries dal Pays Bas. A Sondrio e nel Veltlin ha ella battì nel sprint Lauren Dixon della Grande Britannia. Migliore svizzera è stata Steffi Heberlin in piazza 6, su andata Marlene Reusser in piazza 8. Terza migliore svizzera è stata la grigiuna Ginia Caluori in piazza 14. La ciclista da Panaduz da 24 anni mida la prossima stagione equipa. Ella mida da Nexetis all'equipa spagnola da Movistar e diventa uscia come membro del team da Marlene Reusser.
1: La meteo.
0: Oggi in mezzo dati Polit Blair Suleil, per parte esi da quintar con singul suratis. Le temperature maximali in 22 gradi a Samedan, 28 gradi a Lyon e in la regione da Quira dati fino a 30 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suo intermezzo da RTR.
3: Con sempre verz. Scuverides e hits.
2: Musica non-stop.

0: besser. Und sie können zu Hause beiwere wunden und evitär schwarz korporals. L'Union Grigione de Schiis a fatto l'an passato in Codoinda 34 mili francs. Sud Barbara Janom Steiner, che da più l'an passato la nuova presidenta, ha l'Union modernizzato il statuto e controllato più facile le finanze, e si scritte in una comunicazione. Sponsor supplementars hanno contribuito al successo. Alla radunanza del delegati e delegate a Flem sono in plena avanti radunz 40 atleti ed atleti veniti undrats. La pista da glaccio naturale a San Moretzen, l'Olympia Bob Run, dovrà in nov direttur. Gregor Steli challenge come nader da gestione, quai ort motivs personals, sco che la dicen vers RTR. Medema meina era la manatra da projekt der Olympia Bob Run, Alexandra Kolb, demissionasso inter esser stada in Dijons der l'organisation. Tenor Martin Bertot, il presidente della Commissione de Gestione della Bobera, seins già vida cerciar in a successione per il settembre e di seien già entradas annunzias valables. La radunanza comunale da Curvalda ha approvato il quinto annuale del 2025, che sarà con un plus di passa 950 mili francs, quattro expense di abbonamento 7,7 milioni francs. Prima avanti alla radunanza ha approvato un credit da 280 mili francs per sanare la via Eccavec.
1: La meteo.
0: Oggi sono mezzo di dati politici sull'Eil, per parte si da quintar con singoli suratis. Le temperature maximali sono 22 gradi a Meden, 28 gradi a Lyon e nella regione di Quera dati fino a 30 gradi.
2: Qui è stata la novità.
3: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suo mezzo di da RTR.
3: Con sempre Welt. Scoverides e hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats dal RTR.
1: Il Cusel Grond refusesce in scumonda telefonins in scuola e la Confederazione avvertesce dall'onda da cialire dal proximo dis. Qua in dustas tema, sozza la squatter, al microfono Live Gaduf. Buonasera. Il Cusel Grond vuol bec comandar telefonins in las scolas popolares. L'incumbenza dal deputato Walter von Balmos dalla partita Vert Liberala ne bec venita surdata. Il scomonda telefonins ha ciagiunà in a gronda discussion in il Parlament. Plers deputats e deputatas sen stats dall'avis che il telefonins in scola seien in problem. Quest problem deiden tant mincia scola uvisnancas schliar setz. L'Union Grigiuna da Schis ha fatto l'an passato in Gudoin da 34 mili francs. Sud Barbara Janom Steiner, che da più l'an passato la nuova presidenta, ha l'Union modernizza il statuts e controlla più fitch le finanze. E si scritta in una comunicazione. Sponsor supplementars hanno contribuì al success. Alla radunanza de delegadas e delegats a Flem sei in plin avant radunz 40 atletas ed atlets venits und rats. La radunanza comunale da Vaz Sud ha approvato il quinto annual che sera con un plus da passa 870 mili francs, quattro expenses da passa 20 milions francs. Plin avanta era la radunanza comunale da Curvald ma avrova il quinto annual dal 2025 che sera con un surplus da passa 950 mili francs tar expenses da bunamente 12 milions francs. Ils proxims dies veni polit ciaut in Svizra. Prognostica in temperatura

0: sta 33 fin 37 grads. La Confederazione avverteja per quai d'ina onda da cialira marcanta. Da giovgiam da mezzdì fin mardi saira va la per bleras parts della Svizzera il secund pliaus cialim d'avvertiments 3. In grigiun va la quel per il partenz la regione de Quira fin a Tuseun. Per il chantuns Basilea Citat e Basilea Champagna va la scizunt il pliaus cialim 4. Darin avvertiments in il pliaus cialim date tenor la Confederazion in pliaut risico per problems con la circulazion u malesser. Uscia kins tuai baivere wunda ed evitar schwarz corporals.
1: La meteo.
0: Oz winter mezzdi dati polit pler soleil, per part esit a quintar cun singul suradis. Las temperaturas maximales en 22 grads a Semeden, 28 grads a Lyon ed en la region de Quira dati fin a 30 grads. Ed era da meun dati pler soleil, il winter mezzdi sa formen incins nivels da cumulus, Kunter saire poi consunt en las valades del sit dar in ulautra pluvita. Ed i vent chauts, da meun dati a Quira fin a 33 grads.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredis e la via Tranter Pian San Giacomo e San Bernardino in direzione San Bernardino Serata. La ragion è in accident.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Un sempre verts. Scovrides e hits. Musica non stop.

Vus al puls della musica. Dal sempre vert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavitta.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Critica anvers la Lia Rumantscha?
2: Esco Rumantscha criticesch proppa al möt co ci dis nü comunicia e cia als delegats nu sun nüts involvats.
1: Delegats e delegos en bec contains con il ageir de la Lia Rumantscha nous rapportagn e an surselva regordentias da Brail del zons 70 en a exposizion da fotografias documentescia quel taimp. Al microfone Sergio Guetsch Bavegna. Carmelia Meissen è neida eligeida scu nova presidenta della regenza con 99 da 99 votes valevla so il Consell Grand eligia Carmelia Meissen scu presidenta della regenza Grigiuna Piglion Vanc 27.
3: Questa che pesce è un'inaga in honor tot speciale da sta presidia per in on la regenza scu esser co membro della regenza a una grande honor per quella al punto sì.
1: Che è la premeda c'è la sorpeglia che al post la consigliera governativa della partita Ilia Center succeda a Martin Bühler c'è anche fin la feinda Caston presidente. Ella è chef del Dipartimento di Infrastruttura, Energia e Mobilità. Peter Payer sorpeglia il post da vicepresidente della regenza Elenia Eligia con centadis da centadis vos valevles. Nos Stagna gistant il Parlament Grigiun, il Consell Grand les bec scumandar telefonins en scola. Les novitats con Livia Caduff.
4: La gronda parte del Parlament ha refusà l'incumbenza del deputat Walter von Balmos della partita Verd Liberala, che leva scumandar telefonins en les scolas popolares. Il scomanda telefonins ha ciagiunà una gronda discussione nel Parlament. Blers deputats e deputadas en stat de la vis che il telefonins en scola seien in problem, per quai gels disturben l'instruccion. La gronda parte dentant stat de la vis che mincia scola uvisnanca due decider setza co iran turn con quai. Con quai è la session del cercladur ida a fin. La sessione è stata sotto l'insegna della selezione e del comià da 44 parlamentari e parlamentari. In più venne deciso che la surselva dovesse survenire dus lus cervers e rimplazzare il strais che venne saietats per sbail. Diverse incumbenze in durata

0: Durant la sessiun venidas surdadas, 30 autor duas que pretenden que la regenza mussa si, nua que la strategia de l'energia hidraulica stat. Et la revisión parziala de la legge de gulivazion de finanzas aida in cines midadas. Nofto es era l'autezza de la Vishnanka giugar in rolla. La proxima sessiun dal Cusel Gron è il 27 fin il 29 d'avust in nova constellazione con il 9 elegits della domenica passata. La pista da glatsch naturale a San Murezen, l'Olympia Bob Run, dovra in nov direttur. Gregor Steli, cialas comanader da gestiun, quai ort motivs personals, schocca la decen vers RTR. Medema maina era la manadra del projekt der Olympia Bob Run, Alexandra Kolb, demissionà, suenter esser stata in Dijons dell'organisation. Tenor Martin Bertot, il president della Commission de Gestion della Bobera, sein ins Javit cerciar in successiun per il settembre e di seien già entradas annuncias valables.
1: Ils proxims days vin il polit ciot in Svizzera ins specie temperaturas da 33 finien 37 grads. La Confederazion avertesce perché il da dena onda da caleira marcanta.
0: Da Giovgia da Mezdi fin Mardi Saira vala per bleras parts de la Svizzera il secund pliauc celim d'avertiment trais. In Grigion vala quel per il partenz la region de Quira fin a Tuseun. Per il Chantuns Basilea Citate e Basilea Champagna vala scizunt il pliauc celim quater. Darin avvertiments in il pliauc celim dati tenor la Confederazion in pliaut risico per problems con la circulazion u malesser. Uscia quins duai baivera vonda ed evitar schwarz corporals. La Società Svizzera da Radio e Television, SRG SSR, ha concretizzato sias masiras da Sparnia. Il 2027 vuol ella sparniar 80 milions francs. 95% dal staners tuen venir sparniats en sectors che il public na duai bec sentir, ha detto la direttura generale della SRG SSR, Susan Ville. Uscia venien per exempel reducidas posiziuns da direcziun u surfaces da biro. Las regiuns linguisticas doen collaborar en l'avenir anc pli stretch. I dat tentant era mesiras da sparn en il program da radio. Emissiuns venien repetidas pli savents. Scogia comunica vula SRG SSR sparniar 270 milions francs fin il 2029 e reducir pliras 100 plazas.
2: RTL, il magazzino della Saira.
1: Mutazioni da personale del Consell Grand, Reto Lehner dalla PPS, Gian Michael del Center, Bandungen il Parlamento Grigion e questa sera er...
3: Ich habe nicht mehr gewusst, was ich alles fotografiere. Das war vor 51 Jahren.
1: Schueril, da weiver a Breilavant, zum Kanton, Skeva Dumonda, risponde in einer Exposition da Fotografias. Ossa la Prävision d'allora.
0: La Meteo. Demà andati puliti bler su leil, il suo intermezzi si formen in cinz nivels da cumulus. Conter sera poi consunt in las valades del sit, dar in un'altra pluvida. E diven pli ciaut, demè andati a quira fino a 33 graz, in l'engiadina bassa fino a 30 graz, ed in surselva tra 27 e 32 graz.
2: Vias e traffic.
0: Sin la via da Masanz, tra quira e Masanz, stagnesce il traffic.
1: In calci sorpresa, olia dotter la lia romancia si va da lanciata da Zarcladour, la soprastanza è sa separata del segretario generale Marcus Solinger e angal oggi deis pitart la prossima sorpresa, la plazza des Becchneir ramplazzata, nos vagna rapporto anciosa. La lia romancia dessa da nov neir manada da dena direzione da treis personas, la decisione quella cagiona d'antante critica e becengal liez consont la moda scucigliania comunicia cagiona critica. Sonda, durante la radunanza generale, vigna il nov presidi dalla lei romancia eligia ed ossa curta avant vigna la critica anche più massiva. Jan Specher rapporta.
4: Paucas jamnas avon ara donanza generala de delegai e delegadas de la Lira Moncha il shock. In showdown in casa Ramoncha, ne che la presidente e la suprastanza metten tot sil ciao. Qua scrive Rico Faler, professor da letteratura e cultura Ramoncha in sua columna e la quotidiana in via la Lira Romancia. Ella è delegau della Lira e depi vegnons observa el l'istituzione. La situazione attuale detti de Petrcia.
5: Per me è il momento della comunicazione magari particolare, per l'una, per ciò che va fin svelto, fin ci viene la radunanza da delle gedes e delle gios che fin forse sto boom da cercare la discussione. Era in vista che una persona parte della suprastanza e c'è qui da un nuovo o un nuovo co-presidi o un nuovo presidente, pensi che è un po' difficile da fare una situazione tabula rasa e da mettere tutto davanti fatto a complies, o c'è quart anzi una radunanza da delle gios.
4: Tredis dies avon una radunanza generala so divenio comunicau. Quai dati pauc temps per discussion e pauc temps per centada mondes. Bomo è la de mondes, e delegai che fan parte della gruppa Ramoncha del Cusei Gron ein suchstei de las midades. Dentre auter criticaschen els che a schiene gronde reorganizzazion de la Lira Romancha so di buveni de comunicada bain. A scioia Aita Biert e Gian Michael.
6: Esco Romancia criticesc proprio il modo che ci si comunica e che i delegati non sono involvati.
7: Manca un concetto, manca la strategia, manca la trasparenza.
4: Chi vuole il futuro dan il segretario generale, poi è nominato della struttura totale, che fa esso il delegato Clemens Berter.
8: No, mio meine, le statutes dien la superstanza legge in secretario generale. Oz chancins de dina direzione, quoi vuol dire che des in prem stiua de tal la statutes a per suenta siu legge per la direzione.
4: Se i egi de la superstanza de la Lira Moncha er insomma tenor statutes, se demanda è Rico Faler.
5: Ciò che va per una decisione usè fondamentale, cuda d'abolir al secretario generale, da dulle wart schon la domanda se la suprastanza ha proprio quella competenza da fare quella decisione e se la vest la competenza se non fosse tutta una melda da cercare una discussione più vasta per quel tema.
4: E in casa Ramoncha hanno es responsabili discutau da wart quella domanda. Tenor Urezza Famos, presidente della Lira Romancha, oisi klar. Domandas de personal asti la suprastanza decider en atina regia. Ella concede den ton chi trova adattazions alle statutes. Quoi ha detto una priorità?
9: Sì, non può dire quoi. E sarà sicuro che in futuro non va in l'ora di fare quel adattamento di una nominazione di un plet, quello che è il segretario generale. Noi abbiamo l'idea che il modello è più importante che discutere sulla nominazione di plet e quell'adattamento che quel fa in sicuro che in futuro con una mudamento, il sentimento.
4: Ella è per sciogliere che la sua prestanza ha detto un dritto. A se la domanda, si vessen stu comunicar co meir, di ella?
9: Nein, kai du an fat l'informazion korrekta, nu vain dit che ci des al fat, i des ben clercines po integrar, se santa cinc delegadas e delegadas anti du scem process, es andata no l'incumbenza, nu an fat quai tenor al melder savair in un process, ci a dura ver nof mais, e crai ce quai vain a fat transparent, tot es documentà, tot es protocolà, sintiun volir profondament, in iada ainti in certes domandes, es poi dar las respostes, ma ines va ainti il public con details da duce in process, quana fa nu la Lira Romancha, quana fa er in otra firma.
4: La Lira Romancha oi forse schon in a sort facente den ton en scadincas ina del meu public, che serveni bunomain 30 milions francs ad on de canton a confederazione. Klar oi, che vinde si deu sonda, coi va vina vont alla Lira Romancha. Si sonda ciun delegada se delegai, sen taupen a sa meden alla radunanza generala, neca ella se delz elegien in nief presidi. U, urezza famosen semen con Bernard Meissen, ni Jasper Sarot. I anterior diplomat in Gedinès, che ne desce per suls bil presidi. Per tensiun, oi pia procurau.
10: A concreto vigna screccia sonda in un nuovo capitolo in la storia della Lira Romancha. In la terza del Parlamento Grigion va siva quella sessione 25 persone e neidas volontaria manch, elle son beple candidò e don decidia da bandunar il Consell Grant. Dus ci en quella sessione sen lor tournea da cumgea en Reto Lehner dalla PPS e Gian Michael del Center. Milena Bassin o discuria con els dus.
11: Si è vissuto già stare l'ultimo di il Gran Cussal per Gian Michel del Partito Il Center. Durante due quissans ha il rappresentato il sintres della Val Chons. E dunque sai a bunci desa fin, ma oggi si è una debatta intensiva.
12: Quando giustia quella debatta, sto giri forse sono telettica, se ir, so a patraccio di quel votums, ad altri votums, studiere quali sono i punti e quali sono in vista in cui un terzo è un grande also sto i punti di chiusa e di chiusa che si gritta in tempo ma un terzo è ben i punti
11: un po' più pozzanz ha retto l'ener da Cernetze del Partito Popolare Svizzer passando il Parlamento nempe 4 anni ma RL ha a sia ultimi di differenti sentimenti.
13: Diese Düne war ein Belz in die Meinung, der Cella war das natürlich manch eisch. Ose Pucha, es wäre mo, ose Füße eintigisch der Materie, ose es lässt jente mo torparti, fahre in avant, quasi sa kommensa, ma quei iso schien, si sa deziz, de schmette, lure sa deziz, lure sa. Hei? Differenz sind die Meins.
11: Tu hast Gian Michael e Reto Lehner beim Giudair lur ultima Session. Els em nempe deziz, svest, cels nu vellem pi fer part del Parlament e non em pi candidò. Per Gian Michel è il motivo che vuol dire la chance ad un'altra persona di rappresentare la Val Chons. Reto Lehner, per contro, vuol focussare su sia fer e sia tempo libero. Quali sono gli ultimi 4 anni per parte di Mema Kurz? In media 40 dies per anno è il dedicato alla politica il Grand Cussal.
13: E lui è naturalmente despera nella vita privata, capito in tante ir durante 4 anni, Blair. E l'impostuto è la mia firma cresciuta in un senso positivo, cioè c'è una nuova metà priorità al nuovo, c'è una buona soluzione con me, per me successori, per il partito, per noi, l'impostuto è per me personale, questo è il centro di tutto.
11: A tutti due mangeranno le persone del Parlamento. E c'è buone amicizie e buoni discorsi per usare il partito ora. Ed in questa compagnia e Reto Lehner in Prenz qualcosa.
13: Ci stanno insieme a discutere, ma in modo divertente, in tipo starte, avete smaniamenti e brattare. Questo è il bel che si può discutere della roba. E esce la persona a un altro smaniamento, ma la persona è al ciotto con l'idea che l'ha. Questa è una roba che Blair non inclina e ci mostra tutte le robe della politica.
11: Ad una cosa che Gian Michel ha dubato il ultimo sei di Jans è la moda e maniera che ci viene fatta politica.
12: Quando siete Jans, che ci viene fatta, in quella funzione di rappresentare il nostro circolo. Qua è mi in questo senso. Also, usa rappresentanza delle partite, si viene fatta politica delle partite, e il populismo è da play. Io credo che la lavoro per la cosa che viene da mira. Naturalmente presentano i pievel forse da plica van per quei che sono partite per presentation qua e funziona schon i otter.
11: Cuccia che è sviluppa, questo lascia Elstus a partire da vost a loro successors. Il Parlamento e tutto intorno resterà a Reto Lehner e Gian Michel in buona memoria.
10: Scuerilla da Weiver a Braille avant Ciuncantons, scusa visciva la Liot da quel tempo e scuva seva urla Vishnanka pibot. E na visita enten la exposizione da fotografias da Ursula Heller a Braille risponda quellas domandas. La donna è carceida seent il canton Turic, veiva osa a Canada, ella o fotografò il minciade enten la Vishnanka da Braille an Zurselva durante il zons 1975-1976. Nossa redaktora Anja Furger ho visitò la exposizione ed ho lasciato raccontare Ursula Heller l'istorgia da sia documentazione fotografica.
14: Che Ursula Heller e Ides Ibrail a von Varga zum Kanton è stata spier casualità. Si umic, de letzte ures, vleven nademain emprender il mistrin de Fravi. In parente della, camava se vins in vacanze a Brail e conosceva il Fravi del Vic.
15: Da sind wir gegangen und haben gerade heute eine Wohnung gefunden und sind das ganze Jahr da gewesen. Und natürlich haben wir kein Geld gehabt. Und ich habe hier im Hotel, da vorne, gerade hier, bin voran vorbeigelaufen, habe ich gerade wieder Herzklopfen bekommen. Ich habe geputzt. So, ich habe ziemlich viel gearbeitet, um Geld zu verdienen, damit wir hier bleiben können.
14: Er hat den Ton Bomo Jubridjau und die Frau in der Casa Fausta Capaul, wo bei ihm fährt numerose Fotografien. La fin finale, er quai, e sia grande Pission.
15: Ich bin Fotografin, ich habe das 5 Jahre studiert. Das hat mich einfach fasziniert, die Menschen da, die andere Sprache reden. Und ich habe mich schnell befreundet mit allen Nachbarn. Und für mich persönlich ist die Ausstellung über den Mensch und über die Begegnung mit Menschen. Ich weiss, es hat da Fotos von Landschaften und wie sich's verändert, das ist nicht meine Spezialität gewesen, aber ich habe nicht mehr gewusst, was ich alles fotografiere. Das war vor 51 Jahren gewesen.
14: Durant quei an, 1977, a Ursula Heller fac Varga mehli Fotografies. Fotografies de Donas, Katun de Nurses, d'ine Sepultura, d'il Vic de Brail en Bunemain senza Casa de Vacances. Ca quelles Fotografies en ossa, so entre Varga chun Kantons, in somma Tornades a Brail, ai Puspe stau spier Casualitat. La Dona da 1971 vive num Nademain già da Pipliers de Zenis en il Canada. Kontakt con la popolazione de Brail a Giela Svinter si è visita a Bupliu. Ma von Rodoncio Nons a Ursula Heller lo souvenir visita d'amici. A Kunels è di nome della sua selva.
15: Dann habe ich gesagt, was, du kennst Brigolz? Und er hat so eine Freude gehabt. Dann bin ich an mein Archiv, habe Fotos gesucht. Und der ist also fast übergetrüllt. Er hat so eine Freude gehabt. Und dann hat er gesagt, du musst auf Brigolz.
14: Avon du sonst ei Ella Lutronada na Vosa Brail per surdales fotografies al Forum Cultural Brail. In a visita fec emozionala.
15: Ich ha Herzklopfen gha. Also, ich bin sehr emotionell gsi, zumal wieder durchs Dorf laufen und am Haus vorbei, wo ich gewohnt ha. Ich wär natürlich am liebsten überall klopfen, aber die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr. Leider gar nicht mehr.
14: Ossa ei Ursula Heller Buschbei an a Vosa Brail. E quai? Pomo per essere presente durante la vernissage che io li la domenica vargada con Varga 150 interessai o ben è per puspare fotografare la Jeu da Brail. Ci sa, se quelle vengono forse presentate in 50 ons.
10: All'esposizione mossa 60 fotografie da Ursula Heller, la esposizione è anche aperta fino al mezzo da Occiover antil Clavò Crest Schneider a Brail. Tanto in avanti il magazzino della sera responsabile per il contenuto Prisca Bundi, Livia Cadufo, presentò le novità al microfono sto Sergio Guec, compact informò via nostra pagina da internet rtr.ch.

0: musica di Don's 90, Tom Petty and the Heartbreakers. RTR accompagna vous autres en direction Seira Soncia, al microfone Sergio Guetch, Belicious con nous. Buonasera.
1: RTR. Best radio, mia lingua.

0: Disconigna puspeda quel turnir da balapè an grandezza XXL quel campionati mondial an treis terras cashton an America an Canada a Mexico per l'emprema en 48 nazions dalla partita usceia ir nazions non ancuna scientes. RTR presenta a vos autors talas nazions oz la Repubblica Democrata del Congo ci è per la seconda già siva il 1974 ad en campionati mondial. La terra confinesce trantrotter con l'Uganda, Ruanda e Angola. Jan Spescia o Messanzemann faits forza e faits manc ancuna scheinz.
1: Congo! La capitale Kinshasa è con varie 16 milioni di abitanti il più grande mercato dell'Africa. La Repubblica Democratica Congo vale con quella la reggenza a volo controllo sulle tira terra scostati che fanno naufragi. Minchia sono i giocatori della nazionale del Congo data balla poi agli exteriori. Febbiars è l'Europa.
2: Le Nigeria, Ianaccio, Calagantone!

0: Congo anceva questa sera il campionati mondial contro il Portugal alle 7 e anche questa sera Inghilterra-Croazia che il match anceva alle 10.
1: Il campionati mondial da Balapè per RTL
2: presentata Oxensport, Swisscom e Hyundai.

0: Puls del Sport.
1: Per ciò che in il sport è stato già becciadegna essere balapè, VM, novità de sport da velo, si vaciglio do ir anche pizzoccheri pils profis da velo a Sondrio, è stata ozza se il programma la prima etapa del Tour de Suisse da Sondrio a Sondrio, il prem victor del Tour de Suisse edizione avanti 26 è Tadej Pogacar, L.O. Contangia avant pacas secundas solo la arrivada. Si va che la etapa an la Valtellina continuesce il Tour de Suisse domani in Svizzera, se il programma stat la etapa con partenza e arrivada a Locarno. Tar las donas Femke Defries è la vittoria della prima etapa del Tour de Suisse della donas, Madema Mancera Sondrio, Steffi Heberlin e Marlen Reus ron termino che la prima etapa scumilras Svizzeras seils plaz 6 e 8. La seconda etapa è domani, Madema Manciera in Tiglia Tessin con partenza e arrivada a Locarno. La anteriore specialista da mountain bike, Ginia Caluari, meida sen la nuova stagione per la equipa spagnola Movistar e davanti a sua collega da team da Marlen Reusser, la sportista da Panadoz o sottoscritto per Duzons. Balapè, il campion svizzero il FC Thun, gioia in la seconda ronda da qualificazione per la Champions League, incontra il campion della Croazia Dinamo Zagreb, antot sto il FC Thun superar 3 rundas da qualificazione, inclusive playoffs per giuir la Champions League. Il prima match a cia è uilz vancegno bagnilz vanciadus da Fanador, il match orzaura enemda pitart. Il FC Songiaglia gioia la seconda ronda da qualificazione per la Europa League contro Benfica Lissabon. Si bancilz portuguese Namianca pers in match da campionati en els davantos terze gioia nusceia che la qualificazione per la Europa League er kelz match vignan giuias la Davosemda da Fanador. E ski alpin il tredobel campion olimpic Franjo von Alman o prolungò il contract con il producent da ski Sadiglia Vorarlberg Het per 4 ulteriori zons, con che il mossa el sia fidevladat ter Het malgro concurrenza intensiva.
2: Nova sort il mondo al sport.

0: Il dir der RTL.
1: Otzkuner Rinkedorf beim Vigni. In zur Selva do ai us tutina da dus novs lufs cervè. Quels anderen plazzails drei lufs cervè ker nisi tail 2024 per sbail duron la caccia sin lufs. So inter lungas discussions ai cus al gron sustenu il plan de la regenza a refusau duas propostas dil centra da la PPS ca leven evita kins remplazzi il lufs cervè sitai. Carmelia Meissen remplazza l'autoron Martin Bühler ad avente tenor turnus presidente della Regenza Grigiuna. Egli è la prima gà che la politica del centro a quell'onor. Il Cusal Gronna è leggiuela con 99-99 fus valaivles. Cina 10 deputades e deputai han votau qui a iu per il vicepresidi della Regenza Grigiuna, tutti han dau la vus al socialdemocrat Peter Payer. Per remplazzare il presidente comunale di San Murezzi, Cristian Jottieni, tati osi una quarta candidatura. Sontre che ni Adriano Iseppi, ni Sebastian Baner, ni Isabel Wenger han contongiu domani vergada il play absolut, sa mette os Leandro Testa a disposizione. Il secondo scrutini a il genif da Fenadur. Per finanziare la 13 avla renta d'AVS, tu hai mai la taglia simpleva lettini aumentata a quei per 0,4 punti percentuali. Quei è il Cusai Nazionale del CDU. La deduzione da paga alla compra gronda bulio aumenta a circa l'ezza varianta è giut maisa. Con aumentare la taglia simpleva letta quintins con entrate da 1 miliarda francs a donna vende il 2028. La 13 avla renta d'AVS costa d'anton 4,2 miliardi francs a donna. Onda mia vart e oggi vigilina bia la sera.
2: Sper vegels gia in bunga de oz a person san sursees in solia cato in scazzi del taimp passò.
3: Wir haben Hinweise auch auf römische Nutzung und das ist natürlich spannend, dass wir da einen neuen Punkt auf der römischen Landkarte im Oberhalbstein haben.
2: Er pils archeolog sena surpresa nous rapporta in questa sera anche avant las 6 a mesa.
0: Dalla damon alla sera.

0: RTR con la musica da Eros Ramazzotti e di Scurin, questa sera anche da pioniras dalla politica grigiuna. Oz paril da zaciapeir da sasetz, donas eligen e votation, elas candidation e fon politica, e neda era quella tot un po' oter della historiografa Silke Redolfi, ella citescia.
1: Dat le nus donas Stuvans war el dret de d'una formaziun, nus stuvans war el dret de fer e viver nossa vita scucianus vulens. E qui per me es usche il cumanzamaint de d'una certa emancipazion.
0: Anna Grigion, anna generazions da donas combatia per ci la egualitat politica davanti a realitat, combatantas da drets politics da donas. Scucci, quel è sto savez tarlar la marella questa sera ant il nostro programma da radio alas 6:30.

Mesem da saira an 4 minuta zai la 6 a mesa i su onda la Marella, pioniras dalla politica grigiona. Agli microfone sto Sergio Guecci, grazie da vostra compagnia. Già vesce una bella saira con tot che gli civigni anche.

0: La Marella.
1: Otsandese chapeshi desasets, donas erigene votation, donas candidation, adelas governen. Ma la veia per cicchegne otsusheia è stata lunga. Comparegabal cunen marathon, che anca degna becia fegn. Tenor la legia en donas e domans eguals, ainti mincia de, dati dantan locus. Per exempel, sei parquet politic an grisung. Quel vin anca degna dominosur tota domans, ma perce ei che giusseia, es queri che pi bot. Anca esta marela gianza sez fastez delas donas grisungas ciam fuloveia per l'egualitat. E che sviadi trasi taimp fa gianza cun una donna c'è una gronda expertisa an conex cun l'istorgia delas donas enti grisung.
2: Sono la Silke Ridolfi, sono manedra dell'Archiv de Donas e historiografa.
1: Ed isung Andrina Caprez, bel citerlez la Marella. Lanciata dall'istorgia delle donas entro la politica grigiunga, anceva bec enten in parlament, ma bagn enten in una stanza da studi. In 17 aval centaner viveva un grigiung e una donna ci faceva enza che non usitò per donas da che taim. Scriver.
2: E quella donna là o d'or guders, sco una delle prime in Svizzera, Chanala prima, oggi ha una formazione scientifica e steda in corrispondenza con gers scientifici in tutta l'Europa.
1: Hortensia von Salis, nasceda in 1659 e carceda se anti Casti Salanec a Maia Villa. Media publicista, perscrutadra e scribenta. Ella ongbec domandò per incedal da votar, ma bagn.
2: Ella geva dat le nus duanas stuvans war el dret da duna formazion, nus stuvans war el dret da fer e viver nosa vita scuccianus vulens. E qui per me es usce il comanza meint da duna certa emancipazion.
1: Oz tunga kegn evident. Da sistaim era kegnen sace radical. Hortensia von Salis sea stada ena donna excepcionala. Ci veja schon gi durante sistaim da vetta en grand echo.
2: Quid eva discussions sur la sia kuders impostuter una disputation, perciccia ella aveva scritt contra unda gists predicanz. E l'avevan naturalmente una reit, già la bassa e all'ester. E l'avevano già una personalità fitch ben vissa.
1: I passa da pleci cendons, la Svizzera moderna nesce, i vingvotò ed eligia, ma angalcian zenom. Et anche per ons pitart, in ion 1855, nesce una ulteriore figura storica grigiunga, ci cresce sead igis antica stimar schlins. La probabil pi ancuna scienta combattanta pi drec da votare de liger dalla stona san Svizzera. Una von Salis. Barbara Margareta von Salis Marschlins, ni simplement Meta von Salis. Ed am 1. Gener 1887 compara ante la Züricher Post in artikel con un titel provocativ «Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau». Entenkel pretenda Meta von Salis schuam prema an somma an Svizra tudestia publica manch i drec da votar ed eliger per donas. Ma con ken seia la stada mengia davant orpizi staimp dei Silke Ridolfi.
2: La liet oris sur de della, elo ercapo criticas, el dera destruita l'ura l'ultim e quid era simple manch una dona ci niva voce e danz me ma vota con sies ideas. Ella era una donna solitaria, una aristocrata, non aveva una reit, non voleva nerna essere insieme con altre donne su gens societets. Ella era una historiografa, la prima historiografa promovida in Svizzera e al rimbomb era negativ.
1: Ein die exterior ves meta von Salis di da plealiadas di sistaimp. Losa formava movimains ci combativan erpi drec de ligera da votar da las donas. Per exempel las suffragettas in Granda Britannia. Ci vevan modas radicales per contanger lor fegnameira.
0: From Kensington to Billingsgate, one hears the restless cries from every corner of the land. Womankind arise! Political equality and equal rights with men. Take heart, for Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again!
1: Elas protestavan, serantavan veda saves, ni cialas davan fi a schiafas da briefs, ni cias da politikers. Si stuevan ecran per giun, facevi ciauman da fom. An Svizzera David da Cataimp tantant becireit da donas comparegablas.
2: Las Svizzera so, las grigionais assumio fitch amiaivlas e quei nu deva chitarnus. Cioè ci deva, circa 1860, las prümas donas ciem provò das infiltrer in las societets, da dir nus stuvens avaires dret, so fat petitions, quei deva chischont, ma che era fitch moderat. E da quella suffragette, na, che non creice che fis sto er util ternus.
1: In se c'è data nigne, senza facciante con una Hortensia ni una Meta von Salis, o er con otras pionieras da lor time panti di exterior, ed eran pitart. Gesur tot donas cinivan or da cias ban stontas.
2: Un punto essenziale della situazione finanziaria. Also, se tu esci da lavorare, dalla buonura fino alla sera, non esci in sé tempo da discorrere sulla politica o da leer robe intellettuali, o scuola qualcosa da diritto o da politica. Che crei schon? E che le donne ci hanno un'altra accesa, una formazione forse era in connex con un bab ci faceva politica. Deren più sensibilisiertes, già da prima d'avent, e even er possibilitäts, forse da fir in a scolazion, sco, per exempel, forse in a matura, o bein, nir magistra, da schon avent. Also, quid, deren schon importante, da weir, schon background.
1: Che valenza setzer am finnen idee da dort?
2: In mincia casa, la formazione è il motivo principale per poter essere un agent space e per avere un agent orizzonte per sia vita. Questo è chiaro.
1: In Svizzera resta il combatt più moderato, ma più absente. John Melanovcent viene fondata la leia della Società Svizzera da Donas. Ozzanomla alias F.
2: Quella era la società di tette, le organizzazioni femminili in Svizzera, da dort le scolers. E ella è loro figlio sul figlio e è da ora pubblicazioni, è provò da infiltrare in la politica e da dire non svens da bisogno che ist tretta, vuger da tretta politics.
1: Quels impuls contangen e rigrigiung. A coira vignan organizos referats cum personalitats scu Clara Ragaz Nadic, tiera feminista e pacifista. Durant l'Prima Guerra Mondiale survin la domanda di drec de vujar en a nova urgenza.
2: I locals ans della Prima Guerra Mondiale, 1914, finde ich dort, wevel ella naturalmente l'interesse scu pacifista da dir nus vens de besöndel drec de vujar per poter mudare questo mondo. Ed era sia Sor, la Eva Nadic, era er attiva, faceva er referati sul diritto di vocere. Cioè era la tematica ad una un po' rullante, era in grigione.
1: Ma dann tanti bleras teres antun la Svizzera, scula tera tudestia, l'Austria, la Granda Britannia o ins Stadis Unis dell'America introducescen ins drets politics per las donas si vela Prima Guerra Mondiale, croda la Svizzera adegna pific anavos. In monza meida planet, ed erant i grigiung observan las donas con attenzion ce ci capeta sur confegn. A partir din 1920 purgiva di Bündnerin e una pagina ci compariva regolarmente in las gazettas di De Grigiungas in vista anti il movimento de donas in Svizzera e di exterior.
2: La redattura, la donna Escher, metteva in articles sulla situazione in Svizzera, le votazioni delle donne in altri paesi, ed è avvenuto. E piglieva donne su, referati, ed è avvenuto. Quindi era un medium che le donne potevano informare e che ne aveva donne un po' ciotte la tematica.
1: In 1929 dat gli in Svizzera una grande petizione. In cart milioni svizzeras e svizzers pretendono i diritti di votare de leader per le donne.
2: E si è fatto questo schubladizzo, questa petizione, fin dal 1959. Il punto essenziale è in postura la crisi dagli anni 30, e si è la seconda guerra mondiale, allora Positions c'è la donna e sina Cesarina è finito in la mamma landiga hast du schedit la patriota ci sto per l'uomo e semplicemente devot
1: o se ne passa un push per 30 anni am finanti zomans votation in 1959 l'ampremeda sur dit strets politics della donna san Svizzera. Già in 1945 vindantant fundò il Comitè d'Azione Svizzera per il diritto di votare e di leader per le donne. E là s'engagian betiang al donne, ma bagn omans. Ed antant ci adegna da ple terras onshon ni introducesion its drets politics per le donne, kintan bleras an Svizzera cun calamidada.
2: In postura di la seconda guerra mondiale, là, avevano le donne da sorpigliare le incumbenze degli uomini, in bureaus, in baccerie, se tu c'è un evento, perché gli uomini erano in militare. E là, c'erano le donne già l'idea, cosa c'era questa guerra mondiale, c'era questo grande lavoro, che le donne erano prestate, Nisso a sequist dret da vogir e dal 59 der halt gischte Votation fitch negativa.
1: Knapp 70% di zoman Schwitzer stehen na. An Grisung ei per fin da pleci 77%. Usea chans pro oramai da sotan se. Da contangio rian prem its drets politics sen camp comunal. Una delle combattenti di quel tempo era Elisabeth Lardelli von Waldkirch. In Bernese ci viveva coira e ci faceva parte della Partita Popolare Svizzera, la PPS. Ella era la prima giurista e notara grigiunga, con una grande rete in Cantun e giù la bassa.
2: Ci ho già dal 59 fatto referenze avendo tutti gli uomini in sia partita o bein in comune, se du schön erwähnt, per la votazione, per un sci, per las donnes.
1: Elisabeth Lardelli specia bec ci la società Zameida. Ella vinsetza attiva.
2: E a dünne der Job, piglio sü, gist viel, gist combat. Quid era nempli un combat. Perci c'è als omens, god er no sche, durs, quid era in mince comunet, Veva da dir min cün enche da sci.
1: I crap d'egualità politica in Grigiung anceva rullare a survigna degna da plesch lunch. Sper Elisabeth Lardelli, grazia at.
2: Isa hemmerle planta d'era la presidente della Centrale de Donas, la fin dels anni 60, ed ella ha combattia l'ora per il dritto ugir il 71 e il 72 l'ora il cantonale. Ed ella era una personalità ordvart, diligente e fitch intelligente. Ella aveva coraggio, era ella. Geva tals omens, tals politikers, accesa, discorreva con quels e proveva da persuader, cel scriven chartas e les gazettes. E questo grattaggio e lo clapò sostegno ed era fitch motivata e quella era la donna sul dritto posto al dritto momento.
1: Combattia niva da mai surtout antras discurs directs, brevs en gazeta, placats e referats. E grazia agli engagi da persunas scu Elisabeth Lardelli ni Isa Hemmerle Planta zameida la societat. Mangal plan a plan. Its grisungs deian numnada manch anche neda na in 1968. Ossa ter la votazion ci veva pretendia id rec politic per las donas sem plan cantonal e comunal. Cal drec votan radont 60% its omens grisungs anca degna be conceder a las donas.
2: Cus disce che saia stopper veda l'autonomia dels comuns? Los è vint un articolo ci concerneva als comuns e quid era heikel, quid era no-go da dire als comuns vos stai so as lascher las donas a las urnas. La münche comun voleva dir da se ora da sci e da na.
1: Las vishnankas pionieras, Nanderenka, Ancalanca, Murmarera, Puntragigna, Sellas ed in Marceda Coira introducesan i drets in plan comunal schon i 68. E vos a Vishnanka, toccia ela ter egna dalla Zampremas ni eg forse egna dalla Streda Svishnankas che ne da sfurzada in 1983 antras la legge cantonala di introducere i drets per las donas. Si vets mervegas den cucs in artetial online da calamarela cicatez in rtr.ch. Lovainza preparò in a carta interactiva. Cindy Lauper canta i zons 70. Der Nosan Schwitzra levan bleras donas lanciata da cadezeni becengal fan ma bagn fundamental rights, drets fundamentals. I favrer 1970 en schien avant, final manch survignen las Schwitzeres its drets politics in plan national. Prest 80 ons siva Nova Zelanda c'era dan prima terra. La Schwitzera era da mai vet londer tart. Anch pitart onan Europa angallas donas di Portugal e di Principati da Liechtenstein survegnits drets da votare de liger. La Svizzera era un po' sottsquitsch, e geva persiva da sottoscriver la Convenzion di drets umans.
2: Ma is geva quei nuovo senza dret da voscher, ma quei nu dero es per me il punto essenziale, perché qui da restes als votanz. E greitja che da er otters punkt e un da quels punkt is la nova generazione del 68.
1: In 1968 sehen ni siva omans pi juvens, pi moderns.
2: Ci volevan partager lur vita con donas un po' più emancipedes, che crei is un punkt fitch important. L'oter is er müdamein sozial.
1: Donas lavoravan schon a degna, ma ossa vevan bleras in mastir cun lavor paeda. Ed elas eran erpi visibles, per exempio an las medias, en amidada an la societat. Eran grisung.
2: Grisung era ja lönch un centun fitch pover, e erdlo doci do müda mainz, cun il turissem, con l'energia, also Wasserkraftwerke, das ist ein Wein, ci deve un po' de più munaide, e quid era un schlargiament, crei er del Horizont.
1: Ed er sem plan cantonal an schlargia in 1972 in Horizont. Las donas survignan ter la zagondan proa its drets politics er sem camp cantonal. Ma totas levan para mianc tal drets. Il redaktor John Paul Simeon aveva fatto in 1973 visita a Riom per domandare cin donas che erano veda lavar l'anzio senta la truage che ci è la spainza.
3: Buongiorno insieme.
4: Buongiorno.
3: Lei se vuoi il dovuto usare?
4: Ma non si interessa invece una massa per la politica. Lasciamo più gente ai umani.
3: E c'è mangiare il vuoto?
5: Sì, di Eruscea.
3: C'è un manager di voi?
6: No, c'è un buon uomo in Francia. Ci votesse un andreccio.
1: Oggi spara che in greve da capir. Perché se una donna desiste volontaria mangi sen egualità? La risposta è più complessa, ci dà semplicemente dire, perché ce la sleva un po'.
2: Convenzioni, le ruole, la baselgia forza, ci diceva che ce la duano o da fare, che nasce, essere cesarina, stare accesa, essere paura, lavorare, e l'altra, la vita pubblica che è per gli uomini.
1: Erce las donas vivan dei bec access a formazions piotas, gioia na rola.
2: Els nu veven la possibilitet de ster sin agent space e vair un man ster.
1: Tocca las chioses on en effect. Ed anken tot otter aspekt pudes eser in sexponer publica meint.
2: Que is naturel meint forsenc orts, a fitch grande. Las donas nu deren nerna adusedes, que is er un punkt. E usce a svezza er il coraggio, per esempio, che le donne con Elisabeth Lardelli vevan, da si espone, da essere qua, era da discorrere su una tematica con le strette da vogere. Qui troveva schon coraggio. E per le donne non erano di sé, semplicemente no.
1: Ken ans magna kurt an genedana voster Hortensia von Salis, ci veva schon pretendia in dis set aval centaner in stretz da formazion dena acna veta ed agian horizons. Sempalpira exista to ken schon da dei, ma per duvrar els dorit da ple. Erla persuasion da l'acna vos. Nos ist uns arrivada sich frattein bei den Jahren 1973. Les donas grischungas ohne drecht da votare de ligers in plan cantonal e national e den aparte delas onkes drecht ers in camp comunal. E delas son uscheia neir elegidas an gremis politics. In 73 gertegi ken a treis dan tot kater kandidatas picus ai grond grischung.
2: Questa Elisabeth Lardelli, la Lisa Behner, era una giurista e la Ida De Rungs. Quindi erano le prime prime, ci venivano da cura tutte le prime, ed erano loro le pioniere, il Cusel Grand.
1: Elisabeth Lardelli era allora la prima grigiunga che ha fatto il passo a Berna. La redattora Paulina Caduffo Moos aveva annunciato che usceva in avrei 74 an l'emissione per le donne da RTR.
5: E loro possedevano le grigiunne e la prima consigliera nazionale. La voce consigliera nazionale Dr. Leon Schlumpf ha stato eletto la Chambra de Stati e donna Elisabeth Lardelli, avvocata, quaira, diventata rappresentante del Partito Democratico ante il Cusal Nazionale. No gratulain.
1: Ma la presenza da donas an la politica resta ang fragila. E na persona può entrar e può spesvaneir. Elisabeth Lardelli angal pudi restare non ein ticusei nazional. In 1975 stoia la puspe dar liber si es optia, per enom.
5: Las elecciuns ant il cusal nacional an facenta a domans e donas per bain quant temp. Il Grigiun asavaivan mises a disposizion quattro candidatas. Elisabeth Lardelli Quaira, Cusliera Nazionale fin là, Anna Ratti Malöggia, Dottoressa Silvia Bono Tavò e Duanida De Rungs Quaira. Ed il bilanch, vis dal punto de vista de las duanas, non es just incoraggiant. Cum ban ci sa che las duanas ci candidation non han mera grondas chances de nire elettas, si questa volta duana Elisabeth Lardelli, cidera Cusliera Nazionale, a persa es mandat per Berna.
1: Candidar monta bec da neire legida. Quel experiencia o la socialdemocrata Anna Ratti stui far. Ella era la prima candidata per la reggenza grigiunga in 1994. Ad ella manceva, si vignan prem scrutini, radont dismela vos per contangere il ple absolut. Ed izis concurrenz eran en toc pi maneva la quel. Ided elezion o anarati decisu andont, a Gieri Venzin ci era veda fare una reportage per RTR sur dalla si candidatura.
7: Ed è un sem buon sentimento. Erso il risultato non è scumia sentimento. Ed è un buon sentimento perché è stata una flotta candidatura.

0: Musica svizzera sin undas Ramoncha Sophie Hunger kun Like, Like, Like.
1: La Marella.
0: Nos vai no diu vaun la Marella, pionieras de la politica grigiuna de Andrina Caprez. Andrina, te raquentas l'istoria de las donas a la politica grigiuna ad enchaivas al dissiatavel centenè. Vardia traicinons a in 30 minutes, co as te decidiu cei a chi ce surven spazi a cei bedia?
2: Quelle proprio stona sveida perché ci date enorme blair materiale in connex con cara tematica. La mia fontana primaria è stata i codes Frauenrecht, ci date er in vista anche in cio da far con politica a donna senti grigion. Coautore è Trent Rother, l'istoriografa Silke Redolfi, Thierry Feilkotten personalizzò da Caramarella. E da lo vai a er passanto dec blair time ein in nos archiv audiovisual non c'è un sogno a perdere. E dalla fine vai allora a raccontare una storia con le persone, i momenti, i dunghi, c'è una volta stosa mai più difficile a ciò che è il marco di storia delle donne della politica grigiuna e più difficile.
0: Che è lo stau al momento della ricerca che restaus al più fermo?
2: Che sempre meint, Kant blera sa veda collettiva ci va perder, sa veda da persunas ci ommi do la società, adan bler cassans, sainta mai da delas. Becce a scuola, ader becce ente la vetta di mincia de.
0: L'emission è ida ozzo l'emitur al de avaun la domenica de lezions, coasum flau all'equilibr de anter fai un'emission interessanta ad abige influenza a resta neutrala.
2: Nos incumbenzas cu giornalistas e giornalisti de naccia da medias publica e da rapportare a moda equilibrada da tutti i temas a special mancis de ravant elezions e votazions. Nang, questa Marella sunt ama dedicida all'istoria dalle donas ein della politica di grigiun a cunza facciantar cun l'istoria cata ans poder ceper migliari presaint. Che sono persuadeira e che ne è sto la mia fegna meiraco c'è per c'è veia c'è la donna son faccia entra politica anti-grigion c'è obstacles c'è victorias c'è do e c'è per nuova c'è stagn ozza in tanca process e che in senso sto ecr nomnar noms da candidatas a candidats actuals calza calas e neides presentadas an otras emissions da derter ad irse la nostra pagina di internet. Per me è sto importante musar che c'è sto an fine un'idea da dots. E l'idea era beda musar che c'è dret a c'è falò ni c'è c'è un sto es far ma da pruar da risponder la domanda per c'è c'è un momento seia scu c'è è.
0: Sianter tantas urus cun Hortensia, Meta, Elisabeth e las autras pionieras, ci prendes cun te o de quella lavur?
2: Probabil ci che ci para oz da sa ciapec da sa sez a bet simple manch capito. Ci adegna do persunas ci am fagliam prem pas, anca avanci la società era pronta. A chegna moer musso ci midadas grondas ancevan savens cun enza ci para lanciata pitos suletta. A cicas process d'oran savens pler da pletaim cica cianspainza.
0: L'antira Marella zurda l'istoria de las donas alla politica grigiuna pudais vustat la de tutel teams in rtr.ch/cultura. Allo agli artikel online en flaise massa fotografias, tuns a videos o de nies archiv en quai connex. De antra autrina carta interactiva ce mossa, ce vashnauca grigiuna cio introduciu cura al drec de vujas in livel comunal, ne è in ulteriore carta ce mossa co ci stat cula representazion de donas in gremis comunals al 2026. Irianda in schedinkast da in squart.

0: In remplazza l'autoron Martin Bühler diventa tenor turnus presidente della Regenza Grischuna. Egli è la prima gà che la politica era del centro a quell'onore. Il Cusalgronna è leggiuela con 99-99 furs valaivles. Cina 10 deputati e deputati hanno votato qui a Iu per il vicepresidio della Regenza Grischuna. Tutti hanno dato la voce al socialdemocrat Peter Payer. Per rimplazzare il presidente comunale di Soimurezzi, Cristian Jotieni, tatiosi in una quarta candidatura. Sentre che né Adriano Iseppi, né Sebastian Baner, né Isabel Wenger hanno contongiù domani vergata il play absolut, si mette us e Leandro Testa a disposizione. Il secondo scrutini è il genif da Fanadur. Per finanziare la 13 avla renta d'AVS, tuoi mai la taglia simple valetta ne aumentata, a quei per 0,4 punti percentuali. Quei è il Cusail Nazionale decidiu. La deduzione da paga alla compra gronda bulio aumenta a circa l'ezza varianta ai giut maisa. Con aumentare la taglia simple valetta, quintins con entrate da 1 miliarda francs a donna vendi il 2028. La 13 avla renta d'AVS costa d'anton 4,2 miliarda francs a donna. Tonda mia vart e oggi vigilina bia la sera.
1: La saira del RTL.
2: Scovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simple Mind.

0: Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens.
1: Quai, en il sempre verz, tar RTR.

Mes Radio. Mes Radio. Mia lingua. Mia lingua. RTR.

0: Vus al Puls della Musica. Dal Semperwert zur il Hit finter la scovrida
1: RTR
0: usci varia.

0: imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Dove sta Elvis?

Sperr il Mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il Mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zopainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

Fluor Secades, da Peter Lanzel. Tantris fölz chat una fluor secata. Bec un tocker quella in zinsles va, e da tuazza bellezza d'una iada, color, grazia, parfum, nöglies resta. In zinsles scola fluor, l'algordanza get da quel temp. Quai ci des mort, es mort. Rimmes, vus sperses in la lontananza, pardert eser per vus le stesse sorte.